Le pupille sembrano pallottole se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah.
1: Quando ti sto vicino sento

lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità.

fare. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, è facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

0: Faremo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

che uccidevano la felicità. Puoi dimenticare tutto il tempo che è passato già, non esiste più.

Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Bentrovati. In Medio Oriente, Israele e Iran annunciano lo stop agli attacchi ma minacciano ritorsioni se la tregua sarà nuovamente violata. Lo stop agli attacchi dopo l'appello di Trump che rivendica progressi negoziali. L'escalation era scattata domenica quando Israele ha preso di mira Beirut. In risposta, l'Iran ha colpito con missili il nord Israele. Intanto il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir risulta indagato dalla procura di Roma per il caso Flotilla. I reati ipotizzati, tortura e crimini di guerra. Sprezzante il suo commento: l'Italia è diventato il paese delle ciabatte. Un'altra notte di guerra in Ucraina, almeno 4 morti nei raid russi nella regione di Kharkiv. Ieri un attacco con droni ucraini in Crimea ha causato un morto e un ferito. Intanto Bruxelles fa sapere che Kiev riceverà entro giugno la prima tranche di prestito dall'Unione Europea da 90 miliardi. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi al ballottaggio: Arezzo, Lecco, Macerata. Il centrosinistra si impone ad Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto, il campo progressista passa da 8 sindaci uscenti a 10 eletti, il centrodestra da 5 a 6. Proseguono gli esami medici per Yannick Sinner dopo la crisi del Roland Garros. Ieri al San Raffaele di Milano, 9 ore di visite mediche per l'azzurro che non giocherà prima di Wimbledon. Ed è tutto, a più tardi.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Quando faccio la spesa, nel mio carrello non mancano mai il rispetto per l'ambiente, la sostenibilità, qualcosa per stare bene ogni giorno senza rinunciare al gusto e ovviamente qualità e risparmio.
7: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Conviene a te e al tuo portafogli. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Appelli alla tregua e severi avvertimenti. Sarai solo se gli attacchi all'Iran andranno avanti. Le parole di Donald Trump in una telefonata con Netanyahu. Intanto il ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma per il caso Flottiglia, insulta l'Italia. Sentiamo Alessio Galea.
9: È tregua armata tra Israele e Iran. Le due parti confermano lo stop agli attacchi, ma minacciano reciproche schiaccianti ritorsioni se il cessate il fuoco verrà nuovamente violato. La nuova tregua è scattata dopo l'appello a cessare gli scontri di Trump, che rivendica importanti progressi negoziali anche sul dossier nucleare. Ieri, in una telefonata con Netanyahu, il presidente americano ha avvertito il premier israeliano che, se non avesse fermato le ostilità, avrebbe perso gli Stati Uniti come partner di guerra. L'escalation era scattata domenica quando Israele ha preso di mira Beirut. In risposta all'Iran ha colpito con missili il nord di Israele in una nuova fiammata delle ostilità che ha messo a repentaglio il cessate il fuoco concordato due mesi fa. Intanto, dopo la Francia, anche l'Italia avvia un'indagine contro il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir, ora indagato anche a Roma per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. I reati ipotizzati sono tra gli altri di tortura e sequestro di persona. Sprezzante il commento del ministro: l'Italia, da paese dello stivale, è diventato quello del le ciabatte.
8: Ancora una notte di guerra in Ucraina, almeno 4 morti e 15 feriti per raid russi nella regione di Kharkiv, nell'est del paese. Tra le vittime 3 donne. Ieri mattina un attacco con droni ucraini in Crimea aveva causato un morto e un ferito. Resta in salita la strada per arrivare alla fine del conflitto. Oggi ho parlato con gli inviati del presidente USA, Witkoff e Kushner, una conversazione molto positiva. Sono grato per la loro disponibilità a lavorare il più attivamente possibile nelle prossime settimane per rilanciare la diplomazia, fa sapere il presidente ucraino Zelensky. Gelida la reazione del Cremlino. Molto difficile immaginare ora negoziati con Kiev. Ora la politica, con i risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative nei 6 capoluoghi al voto finisce 3-3. Su un totale di 18 il campo progressista passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. In calo l'affluenza alle urne. Facciamo il punto con Marco Mancini.
10: Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni amministrative. 3 comuni capoluogo vanno alla coalizione di centrodestra, mentre il campo largo ne vince altrettanti. La coalizione di governo sorride ad Arezzo, dove si impone Comanducci con il 55,8%, a Lecco con Boscagli eletto con il 52% e a Macerata con Parcaroli che vince con oltre il 54% dei voti. Il centro-sinistra si impone a Chieti con l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Legnini, che supera supera il 52%, a Trani dove Galiano vince con poco più del 51% e ad Agrigento dove Sodano si impone a Valanga con oltre il 70% dei consensi. Oltre 40 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, che però ha registrato un marcato calo dell'affluenza alle urne che si è attestata intorno al 52%, in discesa di circa 8 punti rispetto al primo turno di 2 settimane fa.
8: Diverse le reazioni tra le forze politiche e i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori, commenta la premier Giorgia Meloni. Di segno opposto l'analisi di Elly Schlein. Vedo che Meloni continua ad avere problemi con la calcolatrice. Al di là della propaganda, anche in questa tornata elettorale i numeri fotografano una chiara affermazione dell'alleanza progressista, la stoccata della segretaria del PD. In un quadro di grande incertezza strategica appare fondamentale la difesa delle regole di cooperazione e diritto costruiti dalla comunità internazionale. Lo ha affermato ieri il presidente della Repubblica Mattarella nel suo saluto per l'anniversario della Marina Militare. Sentiamo le sue parole.
11: In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra, per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto e di contrapposizione permanente.
8: Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo a Milano. I fatti sarebbero avvenuti la notte tra il 22 e il 23 maggio. La ragazza ha raccontato di essere stata avvicinata dal branco in un locale. Una volta uscita sarebbe stata portata in una via appartata e stuprata all'interno di un'auto parcheggiata. Accompagnata da un'amica alla clinica Mangiagalli, gli accertamenti medici hanno confermato gli abusi denunciati. Ora è caccia agli aggressori, la procura ha aperto un'inchiesta. Tennis, dopo i problemi accusati in Australia a causa delle temperature elevate e la crisi al Roland Garros, si conclude al San Raffaele di Milano la 2 giorni di test medici ai quali si è sottoposto Jannik Sinner. Sentiamo Jenny De Gaetano.
12: Cappellino, maglietta e pantaloncini, sorrisi senza sottrarsi alle richieste di foto, ma nessuna parola davanti a microfoni e telecamere sistemate davanti al San Raffaele di Milano. Sono durati 9 ore i test medici a cui si è sottoposto ieri Jannik Sinner dopo la crisi fisica patita in Australia per il grande caldo in mezzo ai 5 trionfi di fila nei Masters 1000 prima del crollo improvviso nel secondo turno del Roland Garros. Resta il massimo riserbo sulla tipologia degli esami, si tratterebbe comunque di un approfondimento a livello cardiologico e metabolico per escludere eventuali patologie. Rientrato in serata in hotel, il 24enne fuori classe del tennis proseguirà come da programma oggi gli esami nel nosocomio lombardo, senza escludere una possibile appendice domani mattina, prima di rientrare con il suo team nel Buon Retiro di Monte Carlo per riprendere gli allenamenti in vista della difesa del titolo a Wimbledon. Fino ad allora Sinner non disputerà alcun torneo, partendo per Londra una decina di giorni prima dei championships, così per adattarsi all'erba.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà

Quando le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: ad Acquasparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acquasparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
1: Quando faccio la spesa, nel mio carrello non mancano mai il rispetto per l'ambiente, la sostenibilità, qualcosa per stare bene ogni giorno senza rinunciare al gusto e ovviamente qualità e risparmio.
2: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Conviene a te e al tuo portafogli. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
3: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Medio Oriente, Israele e Iran hanno annunciato la sospensione degli attacchi, ma minacciano ritorsioni reciproche se la tregua sarà nuovamente violata. Lo stop ai raid dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi diplomatici e rilancia. Siamo alle fasi finali. Accordo entro 2-3 giorni. Ieri, in una telefonata con Netanyahu, il presidente americano ha avvertito il premier israeliano che se non avesse fermato le ostilità avrebbe perso gli Stati Uniti come partner di guerra. Oggi la riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle sanzioni a Teheran. Intanto il ministro israeliano per la sicurezza Ben-Gvir è indagato a Roma per il caso Flotilla, tra i reati ipotizzati torture e crimini di guerra. L'Italia, dal paese dello stivale, è diventato quello delle ciabatte, la sprezzante reazione del ministro dell'ultradestra. Il conflitto in Ucraina: nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv hanno causato almeno 4 morti e una 15ina di feriti. Resta in salita il percorso per porre fine al conflitto. Molto difficile immaginare ora negoziati con Kiev, frena il Cremlino. Sorridono entrambe le coalizioni all'indomani dei ballottaggi per le amministrative, che hanno registrato un sensibile calo dell'affluenza, oltre 8 punti percentuali rispetto al primo turno. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi, Arezzo, Lecco e Macerata. In altrettanti si impone il centrosinistra, Agrigento, Chieti e Trani. Su un totale di 18 capoluoghi al voto, il campo progressista passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. Primo turno anche in 148 comuni della Sardegna. Diverse le reazioni tra le forze politiche, i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra e il suo radicamento nei territori, rivendica la premier Meloni. Di segno opposto l'analisi di Elish Line. Meloni continua ad avere problemi con la calcolatrice. Al di là della propaganda, i numeri fotografano una chiara affermazione dell'alleanza progressista, mette in luce la segretaria del PD. Dubbi sul suicidio a quasi 4 anni dalla morte della giudice Francesca Ercolini, 51 anni, originaria di Campobasso, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro a fine 2022. Importanti novità si registrano nell'inchiesta. La procura dell'Aquila indaga ora anche per omicidio dopo il deposito della nuova consulenza medico-legale. Tra gli elementi che destano sospetto, i segni riscontrati sul collo della donna. Gli inquirenti propendono per uno strangolamento e per una successiva messa in scena. Prossima udienza davanti al GIP il 22 settembre. Meno 2 giorni ai campionati del mondo di calcio, che si svolgeranno in Canada, USA e Messico. Una delle grandi favorite, l'Inghilterra, domani ad Orlando in Florida, sosterrà l'ultimo test contro il Costa Rica alle 22 ora italiana. Il CT Tuchel dovrebbe provare l'11 titolare in vista del debutto il 17 giugno contro la Croazia. Giovedì collaudo a porte chiuse contro il Miami United. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Sono le 9:05 minuti, ben trovati all'ascolto di Radio Galileo. Parte il nostro autobus di oggi, martedì 9 giugno 2026. 160esimo giorno dell'anno, 24esima settimana. La Chiesa oggi ricorda Santa Tecla Martire e i Santi Primo e Feliciano Martiri. Nel 1934 l'esordio di Paperino, nel 1815 la fine del Congresso di Vienna. Oggi compie 65 anni Michael J. Fox, sono 63 candeline per Johnny Depp. E festeggia 72 anni Milena Gabanelli, nel 1870 alla morte di Charles Dickens. Le previsioni del tempo: bel tempo per l'intera giornata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 33 gradi, la minima di 18 gradi. Le locandine, il messaggero, rilancio Villa Paolina, un patto tra comune e provincia. Ficulle Festival con musica barocca, Ternana, vertice tra Bandecchi e Fedeli. Il Corriere dell'Umbria ha dimesso 3 volte, muore di cancro. È allarme furti e scippi, una raffica di segnalazioni. Discarica Ast Maxi Duna da 40.000 metri quadrati. La Nazione, vinse 5 milioni alla lotteria, finisce in carcere per stalking. Dimesso per 3 volte, muore a 24 anni.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it. Il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
0: Le notizie locali dal sito di Radio Galileo, la cronaca Terni, prima i soldi e poi la bici, picchiano 2 volte la vittima prima di essere arrestati. 3 arresti e 2 denunce nel blitz antidroga dei carabinieri. A Terni ACTL approva bilancio e rilegge il consiglio di amministrazione. Sandro Corsi confermato presidente. Lo sport, la Ternana Bandecchi accelera per la Serie D, settimana decisiva per il futuro rosso-verde. Trasporto ferroviario, Derebotti, la delibera ART mette a rischio il servizio pubblico. Carcere di Perugia, detenuta rimane incinta durante un colloquio privo di sorveglianza. Bene, sono le 9:08 minuti a Radio Galileo, chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi.

Elton John a Radio Galileo alle 9:17 minuti. Il nostro autobus continua con Comuni Immortali di Achille Lauro.

ed era Comuni Immortali, Achille Lauro, una delle canzoni più ascoltate in questo periodo. Ma nel 1990, proprio oggi, il 9 giugno, debuttava in radio questa, eccola qua, questa canzone di Francesco Baccini e Ladri di Biciclette, Sotto questo sole.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Voglio salutare gli studenti umbri, per oggi per loro oggi è l'ultimo giorno di scuola, sia per le scuole primarie che secondarie, mentre le scuole per l'infanzia chiuderanno il 30 giugno. Si tornerà tra i banchi lunedì 14 settembre.

Il 9 giugno 1985 esce l'album di Claudio Baglioni La vita è adesso. Il suo decimo album è un grande successo di pubblico, 1,5 milioni di copie vendute solo nell'anno di uscita. E rimase per 27 settimane consecutive primo in classifica e 82 in classifica, quindi dal 15 giugno 1985 fino al 10 gennaio 1987. Diversi brani che facevano parte appunto dell'album La vita è adesso: Un nuovo giorno, Un giorno nuovo, L'amico è domani, Uomini persi, La vita è adesso, che dava titolo all'intero album, Tutto il calcio minuto per minuto, Andiamo a casa, Amori in corso e adesso la pubblicità, Un treno per dove e Notte di note e Notte di notte. E noi ascoltiamo dalla vita adesso Un nuovo giorno o Un giorno nuovo.

0: Claudio Baglioni, quindi dalla vita adesso un nuovo giorno o un giorno nuovo. Sono le 9:47 minuti a Radio Galileo, tra poco la linea Giorgio Brighi, a Risa.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

E questo è il nuovo singolo di Arisa, si chiama Rugiada. E a proposito di nuovi singoli, ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Salutiamo Rocco Hunt, salutiamo Noemi, salutiamo Giorgio Brighi, buongiorno.
1: Spero che la tosse mi dia, mi dà un po' di tormento.
0: Ci credo.
1: La tossaccia.
0: Ma ce l'hai qualche mentina lì a portata di mano?
1: Ma
0: proprio per...
1: dico, guarda, non si sa quanta roba.
0: Sì,
1: cerca di...
0: Sì, beh, ci si prova.
1: In questi casi. Ma mio nonno diceva, uno dei miei nonni diceva, queste cose hanno bisogno del loro corso.
0: È giusto, è vero.
1: Se durano una settimana, anche se te prendi qualsiasi cosa.
0: Sì, ma infatti
1: se
0: io parlavo
1: di una settimana te devi preoccupare.
0: Certo, assolutamente. Ah. Io infatti parlavo di caramelline che magari ti aiutano un po' con
1: che
0: la
1: danno
0: voce.
1: Conforto,
0: sì,
1: nella vita, insomma.
0: Sì,
1: la
0: sì.
1: La caramella.
0: Sì.
1: Ti aiuta,
0: Certo.
1: No?
0: Beh, assolutamente sì. Assolutamente.
1: Cioè, che giorno? È il 9 oggi.
0: Oggi è il 9, sì. 9 giugno.
1: Santo è?
0: Guarda, adesso mi fai una domanda difficile. Stai cercando? Che santo è oggi?
1: No.
0: Ma,
1: tanto per dire.
0: Ma non è.
1: È sempre un santo che ci deve proteggere. No?
0: Sì, certo, sì.
1: Ce ne sono anche più di uno.
0: Sì, certo. Allora.
1: Sei incappata in qualche santo?
0: No.
1: Sai che oggi è nato Leonardo?
0: Aspetta un attimo. Ah, Leonardo da Vinci. Bene, sì, visto
1: Leonardo
0: da Vinci. Bene.
1: Anche
0: Milena Gabanelli è nata 72 anni fa, no? Sì.
1: Visto invece.
0: Sì. Ok.
1: Che santo è oggi allora?
0: Allora, Santa Tecla, Santi Primo e Feliciano, San Columba. Vabbè. Insomma, diversi, poi ogni giorno ce n'è
1: qualcuno. Santa Tecla non è banale, perché mi ricorda un locale, il primo locale Beat di Terni, che era in una traversa di Corso Vecchio.
0: Sì.
1: E c'era questo locale dove suonavano i Gabbiani.
0: Ah, ho capito. Sì, certo.
1: I Gabbiani erano un gruppo molto famoso in quel periodo. La voce solista, mio omonimo. E anche cugino Giorgio,
0: sì,
1: che adesso sta in Australia, quindi
0: canta ancora.
1: Quindi Santa Tecla si chiamava.
0: Santa Tecla, vedi?
1: Prendeva spunto da un locale molto famoso milanese. Era il Santa Tecla, non si sa perché. Poi dopo approfondisco un po'.
0: Va bene, ok. Ci fa piacere.
1: Questo mi devi dire qualcosa di interessante che mi possa aiutare a passare.
0: No, non vedo.
1: Un'ora, insomma.
0: Non credo che ci siano cose interessantissime. Insomma, dice? Non so. Che ti posso dire? Aspetta, vediamo un po'. Qui c'è un. Non lo so, c'era qualcosa di interessante. Di cosa dovremmo occuparci, per esempio? Partendo da cosa? Oggi è l'ultimo giorno di scuola per gli studenti umbri, no? E quindi da domani comincerà questo turno.
1: Inizia, diciamo, quanti mesi? Giugno, luglio, agosto e settembre.
0: A settembre si torna.
1: Due mesi e mezzo su per giù, no?
0: Sì, un duro lavoro per i nonni, no?
1: Nonni, poi sono tutte quelle...

0: iniziative.
1: Sì, certo, certo.
0: Milena è nata nel 54, eh?
1: Allora? Adesso che c'entrava con le vacanze dei bambini?
0: No, certo sto.
1: Ah, beh, ok, ho capito, ho capito. Sì.
0: C'è qualche...
1: Oh, se ti interessa, nel 1960 Mina, proprio il 9 di giugno, lancia il singolo Una zebra pua. Così, no?
0: Una zebra pua.
1: Esattamente.
0: Non maraggia. Bella, la mando subito.
1: Poi nel 1975 in cima alla Hit Parade c'era Domenico Modugno con Piange il telefono. Adesso intanto ti do degli spunti. Poi nel 1900
0: italiana di un successo francese, no?
1: Sì, sì.
0: O viceversa.
1: Non lo so, comunque vabbè, comunque, questo era. Poi nel 1900
0: la musica francese Claude François, Le Téléphone Pleure, proprio il telefono viagge.
1: Ok.
0: Viagge il telefono, ma non cambia molto.
1: Poi se vuoi altri spunti, il 9 giugno del 1985 usciva l'album di Baglioni La vita è adesso, che se vuoi puoi mandare tutto, a me fa piacere. Poi nel 1990 in radio debutta Sotto questo sole di Baccini e Ladri di biciclette, che ho già mandato.
0: Io scelsi come sigla in un
1: che
0: periodo.
1: Bella, ma magari rimandala, dai, ma mette allegria, è bella.
0: Sotto
1: sì.
0: Questo sole.
1: Esattamente, bella. Nel 1990. Nel 2000 Battiato pubblica il disco Campi Magnetici e poi ce ne sono altre. Beh, dai, su, è già pronto un'ora di
0: Campi
1: programma.
0: Magnetici, eh?
1: Sì, sì.
0: Brani ci sono in Campi Magnetici.
1: Non lo so, adesso devi cercare. Io ti ho dato degli spunti, adesso devi fare lo svolgimento, no?
0: Pensa un po'.
1: Giusto?
0: In trance. Charles Renevan. Campi Magnetici. Vabbè. Le canzoni in trance, corpi in movimento, fulmini. I titoli di Battiato sono incredibili, bellissimi. Fulmini globulari, pensa.
1: Ecco.
0: Va bene, poi L'ignoto, Suoni primordiali. Poi c'è una canzone molto famosa di una star francese enorme, irripetibile, Charles Trenet, che si intitola La Mer, che non è la madre, ma è il mare.
1: Il mare? Fatta,
0: no?
1: Sì.
0: Va
1: bene, allora andiamo con la fascia. Tu intanto
0: andiamo
1: almeno
0: con che la fascia? Sì, sì, sì.
1: Andiamo con la fascia,
0: la fascia
1: elastica. Sì. Sì, saluto gli amici di Sismano. Posso salutarli? Sì,
0: iniziano oggi?
1: No, non credo. Poi io sento malissimo perché ho una cuffia che fa fruscio. Ho la finestra aperta, passano i motorini, quindi non sento nulla in realtà. O chiudo la finestra o alzo la cuffia. Se alzo la cuffia poi fischia, come si fa?
0: No, ma non va bene, adesso mi senti, mi senti
1: sì,
0: meglio?
1: Sì, però sai, insomma, la finestra aperta, no, poi se... Sì, adesso
0: beh,
1: sì.
0: La finestra non può non essere aperta.
1: E come fai? E come fai? E come fai? Dai.
0: D'altra parte, dal punto di vista metaforico,
1: sì.
0: È giusto che Galileo abbia la finestra aperta.
1: Sì.
0: Per
1: sì.
0: La porta è più complicato perché, sai, dopo il Covid.
1: No, no, col no.
0: Sarebbe il portone.
1: No, sì. Sì.
0: Le roba così per la porta. Ma la finestra almeno per far sentire, diciamo, il sound della città un po', no?
1: Sì.
0: Perché quella strada che passa, diciamo, sotto la finestra è trafficatissima, via Mancini.
1: Sì, un po' troppo per i miei gusti, la mattina soprattutto. Comunque va bene.
0: La cosa bella mi è capitato tante volte quando trasmettevo da lì, sentivo un po' di clacson, mi affacciavo e vedevo che si erano incastrati gli autobus.
1: Sì, capita spesso, capita anche adesso.
0: Si incastravano, nel senso, voglio dire, quelli belli grossi. Spesso vuoti, peraltro, purtroppo, invece dovrebbero essere usati di più, no?
1: Certo, certo, sarebbe
0: sì,
1: tutto più
0: non
1: semplice.
0: Non ci passavano, non ci passavano, incastrati proprio. E quindi di qua e di là c'erano autovetture impazienti che volevano passare in qualche modo e non potevano. La fascia.
1: A più tardi. Ciao.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24, lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Quando faccio la spesa, nel mio carrello non mancano mai il rispetto per l'ambiente, la sostenibilità, qualcosa per stare bene ogni giorno senza rinunciare al gusto e ovviamente qualità e risparmio.
4: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Conviene a te e al tuo portafogli. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
5: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.

0: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. La Crimea occupata torna nel mirino di Kiev. Nella notte i droni ucraini hanno colpito e danneggiato il ponte di Chongar che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Raid russi nella zona di Kharkiv hanno invece causato almeno 4 morti e 15 feriti. Intanto il 18 e il 19 giugno si riunisce il Consiglio europeo sul tavolo la sicurezza continentale, il sostegno a Kiev e i negoziati per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione. L'Iran sospende gli attacchi contro Israele, ma restano le tensioni e le reciproche minacce. Lo stop ai raid dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi diplomatici e prospetta un accordo imminente, scenario che sarebbe stato confermato anche da Teheran. Con gli Stati Uniti stiamo lavorando, speriamo in un accordo entro fine mese, ha affermato il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, sottolineando che il cessate il fuoco dovrà riguardare l'intera regione, Libano compreso. Annunci in parte smentiti dalle ultime notizie giunte dal campo di guerra. I media libanesi riferiscono infatti di nuovi attacchi israeliani vicino a Tiro e nella città di Nabatieh, nel sud del Libano. Nuove tensioni anche nello stretto di Hormuz, dove questa mattina è precipitato un elicottero dell'esercito americano, salvi 2 piloti. Non è chiaro se il velivolo sia stato colpito dal fuoco iraniano o se abbia subito un guasto meccanico. L'omicidio di Willy Monteiro, ucciso con un brutale pestaggio a Colleferro in provincia di Roma nel settembre del 2020. Nel processo d'appello TER, i giudici capitolini hanno condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi. Il nuovo giudizio era stato disposto dalla Cassazione dopo rinvio dello scorso novembre, limitatamente alla valutazione delle attenuanti generiche riconosciute a Bianchi nel precedente appello. Definite da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli. Archiviati i successi nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia della gestione Baldini, la nazionale italiana conoscerà presto il nome del nuovo CT, che salvo sorprese sarà uno tra Antonio Conte e Roberto Mancini. Senza mondiali, gli azzurri torneranno in campo a settembre in vista dell'esordio in Nations League contro il Belgio. L'informazione torna più tardi.
1: Allora, eccomi qua per attingere da uno degli album citati, no? da Nadia prima, questo è il prologo, l'album Campi Magnetici di Franco Battiato. Vi faccio ascoltare una canzone molto famosa, in Francia soprattutto, di Charles Trenet, che in questo... in questa versione, in questo album, è cantata da un filosofo, grande amico di, ecco, di anche collaboratore, no, di Franco Battiato, cioè Manlio Sgalambro. E, eccola, La Mer, il mare.
2: La mer convoi danser le long des golfes clairs,

la pluie au ciel de tes compos les blancs moutons.

La Mer, un grande successo francese di un grande cantautore, Charles Trenet, e ve lo faccio ascoltare, Charles Trenet, con un'altra sua grandi successi, Boom, con punto esclamativo, Che resti dei nostri amori, Che cosa resta dei nostri amori, insomma, cose bellissime. Una delle sue canzoni più famose si intitola Dolce Francia, Douce France, Trenet.

0: t'ai gardé dans mon cœur.
1: Il caro paese della mia infanzia, questa, senti che voce che mi è uscita fuori dalle tenebre del mal di gola e della bronchite. Bene, speriamo che passi presto. Allora, cerco di parlare il meno possibile, quindi, per risparmiare un po' l'ugola, e anche chi ascolta credo che non sia felice di questa. Vabbè. Allora, non è colpa mia. Nel 1966, in questo periodo, era prima in classifica una canzone dei Beatles, una delle canzoni più conosciute del favoloso quartetto, questa.

0: Michel che domina le classifiche da aprile, ma maggio, anche giugno. Poi saranno altre belle canzoni, per esempio c'è Notte di Ferragosto di Gianni Morandi, quello di adesso sempre lo stesso, Eterno Gianni, e La classe non è acqua, e poi c'è Tema dei Giga, vabbè, tutte belle canzoni. Ci fermiamo un attimo, poi abbiamo un collegamento.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
0: Bene, sto preparando un collegamento sicuramente interessante, interessante, perché sono dei numeri che parlano da soli praticamente per quanto riguarda questa importante attività. E il telefono, che fa il telefono? Suona? Ah, beh, ecco, buongiorno. Mi senti, Sandro? Bene, allora sono collegato con Sandro Corsi, confermato presidente della cooperativa CTL. Che significa CTL? È un acronimo che...
2: È un acronimo ormai desueto, perché parte da animatori culturali al tempo libero, però anche perché in quegli anni lì, negli anni 80, non si veniva, diciamo, la legge sulla cooperazione sociale del 91, e quindi non venivamo definiti operatori, null'altro. Nell'erario ci rubricarono come artisti di strada, insomma, una cosa del genere.
0: Sì, io non so. Quindi, ecco. Tu, da tempo, stiamo parlando con Sandro Corsi, questo lo voglio dire subito perché non l'avevo detto, però lo dico adesso. Sandro Corsi, presidente della cooperativa CTL. In quegli anni lì, quando tu approcciassi, già c'era la CTL prima di te, no?
2: Sì, la CTL è nata nell'80.
0: La mia curiosità è bello, vai. Pensarla questa cosa, proprio visto il successo. Poi mi dirai i numeri di adesso, che sono veramente interessanti. Ho letto proprio un report che insomma veramente qualifica molto la vostra attività, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Però ho l'impressione che allora, essendo considerato un po' sempre, questa è una cifra che ti contraddistingue, uno un po' controcorrente, un po' che non è che qualcuno ha detto vai là, almeno ci liberiamo di te.
2: No, il contrario.
0: Sei tu che hai voluto proprio metterti lì?
2: Contrario, anzi, il partito allora.
0: Parliamo del Partito Comunista, che allora era.
2: Sì, io lo rubrico con l'articolo determinativo, insomma, il partito, anzi,
0: il partito.
2: Esatto. E mi disse, dice, ma che stai a fare lì? Questa, vai, a, ti mettiamo dentro la COP. E quindi dico, ma no, dico, a me non piace, sto lì. Perché fu una cosa di, tramite un amico comune, della, allora era la sinistra straparlamentare, Edoardo Bevilacqua, che già lavorava, faceva quello che facevamo in quel periodo, cioè noi in realtà assistevamo dei ragazzi con problemi di disabilità, la ASL dava un sussidio alle famiglie e le famiglie lo davano a noi, tutto a nero, rigorosamente a nero.
0: Questa cosa del nero è diventato l'espressione cash, no? Perché con l'inglese noi mascheriamo tutto, insomma, quindi cash.
2: No, noi veniamo pagati dalle famiglie, e magari qualche famiglia faceva un po' la furba, si teneva una parte.
0: Altri proprio non ce l'avevano.
2: Altri non ce l'avevano.
0: Chiudevate un occhio, no? Chiudevate un occhio.
2: Sì. Diciamo
0: anche tutte e due,
2: era pochissimo, quindi era la retribuzione del nostro lavoro, quindi non è, era giusto, insomma, che, e poi la famiglia lo riceveva dalla ASL, no? Era una traslazione del sussidio che ricevevano dalla ASL, era la monetizzazione in quel periodo, non c'erano servizi e quindi ci battemmo proprio per istituire dei servizi, però l'allora partito, ecco, cercare di, che sta fa, cioè, mi ricordo il compianto Mario Benvenuti, l'allora presidente della ASL, la prima volta che ci incontravamo, dice, ma che è la TC, che non riusciva neanche a dirlo, perché
0: non era molto legato invece al mondo Coop, no?
2: Sì, assolutamente. Poi dopo andò lui, insomma, successivamente. Quindi ecco, non veniva considerata la cooperazione sociale, oppure mi ricordo l'allora assessore, che tra l'altro saluto, Giorgio Stablum, che l'estate si faceva qualcosa, sempre anche questo cash, diciamo l'erba, con tanti ragazzi, studenti. Si zappettava l'erba lì al cimitero. Mi propose di essere assunto, dico, però vabbè, no, io la cooperativa. Quindi è stata una scelta un po' di vita, cioè di pensare di creare lavoro, insomma, ecco,
0: cioè quello
2: di
0: che
2: creare lavoro insieme,
0: di iniziare a seminare qualcosa che poi ha dato un bel raccolto, no? Perché
2: sì, cioè, sì, di creare lavoro.
0: Sto guardando io i numeri, no? Perché i numeri non ingannano. 1000 soci lavoratori e dipendenti, dei quali circa 800 operano nel territorio ternano.
2: Sì.
0: Quindi forte radicamento locale.
2: Qui,
0: no?
2: Qui parliamo, però ecco, è importante chiarire, della CTL e di tutte le proprie partecipate. Allora, quindi che sono diverse, insomma.
0: Cooperativa sociale Alice, cooperativa sociale CTL New, cooperativa sociale Agricola Terre Umbre, servizi e strutture terza età, Salus Umbria, Terni Salus Umbria Anchise,
2: questa è
0: Bios.
2: Salus Umbria Anchise è un investimento che abbiamo in Perugia al 50% con la cooperativa ASED, è una residenza protetta. Diciamo, noi siamo gli unici che hanno edificato qualcosa in Perugia, devo dire grazie ancora al rapporto, non ci è stato regalato nulla, con l'allora sindaco Renato Locchi, e proprio quest'anno ha quell'esperienza a 10 anni, è venuto anche
0: il mondo che
2: sia,
0: è nato,
2: sia Renato Locchi che anche Claudio Carnieri e anche il sindaco uscente.
0: Il mondo che è nato, insomma, negli anni Ottanta, insomma, avete seminato bene, insomma.
2: Abbiamo cercato di, diciamo, di passo dopo passo, scalino dopo scalino, di creare qualcosa, mattone dopo mattone, si chiami come vuole.
0: Poi, fra l'altro, bisogna sempre stare in, perché insomma, quando si parla di appalti pubblici, ci sono i nuovi concorsi,
2: ringraziando Dio, questi non sono appalti, questi sono tutti investimenti. L'altra metà del nostro fatturato è data dall'appaltistica pubblica. Devo dire che ultimamente a Terni c'è stata qualche polemica rispetto al comune, molto ingenerosa, anche sciocca, sul tema della esternalizzazione degli asili pubblici, perché qualcuno ha scritto ci sarebbe stata una procedura di evidenza pubblica che avremmo vinto noi, quando in realtà noi non sapevamo neanche che ci fosse. E vabbè, si è respirato un clima che non mi è piaciuto, e tra l'altro voglio dire che gli asili nido privati ormai sono in tutta l'Umbria, perché io non lo considero una conquista, però meglio il privato sociale che il privato. Per esempio tutto l'Orvietano sono tutti in convenzione, a Perugia, Narni, Amelia, Spoleto, sono tutti e c'è stata una polemica contro, proprio specifica contro di noi, una polemica brutta, diciamo che poteva essere il segno di qualche cosa che è già accaduto a Terni, con illazioni, brutte cose. Insomma,
0: ecco. Questa cosa qui non la
2: purtroppo la partita.
0: Poi non riguardava tutti gli asili, no? Mi pare.
2: Solo due. Però noi non sapevamo neanche che ci fosse la procedura di evidenza pubblica.
0: Però, insomma, la figura di Sandro Corsi ogni tanto ritorna. Nelle polemiche, nelle discussioni, cioè, ma questo non è che questo ti turba chissà quanto conoscendomi, no?
2: Cioè, a me assolutamente no. Il problema è che se si mette qualcuno dice ma perché conosce qui, conosce là in comune, allora sai, insomma,
0: poi fra l'altro
2: è un clima un pochino, si avvelena un clima e
0: sempre nel report che ho avuto modo di leggere, che è molto interessante, lo leggo dalla pagina Facebook di Radio Galileo, tra parentesi, Radio Galileo sta trasmettendo, io sto parlando, anche se male per la bronchite, sto parlando,
2: no.
0: Lo dobbiamo all'impegno di Sandro Corsi, insomma, quindi che l'ha salvata. Insieme ad altri, lui dirà tutta una serie di persone.
2: No, io dico,
0: ma se non era lui,
2: vostro.
0: No, se non era per
2: anche
0: lui, insomma, a quest'ora era uno dei tanti ricordi, rimpianti della città, no? Perché noi siamo ormai nella città di Terni, lo dico ai non ternani, così capiscono un po' meglio. Nella città di Terni siamo la città dei rimpianti, delle cose non fatte, ma si poteva fare così,
2: e del lamento.
0: E c'è sempre qualcuno che va cercando le colpe di tutto questo, mai un minimo di autocoscienza, di autocritica, sì, no?
2: Per carità, sono assolutamente d'accordo con te. Anche
0: allora,
2: rispetto
0: in tutti questi anni Sandro Corsi e la sua attività è venuta a contatto, perché è chiaro che bisogna andare a contatto con le istituzioni, bisogna concorrere con altri, non in regime di monopolio, ci sono le gare d'appalto, chi fa la proposta più convincente e migliore, non solo dal punto di vista economico, no? Che è una comunque delle variabili fondamentali, ma ecco, giunte rosso-verdi, amministrazione Ciaurro, durante la quale, sottolineate nel report, si sottolinea nel periodo nel quale abbiamo avuto i maggiori sviluppi, no? Ciaurro, che Ciaurro è un mito, ormai ha ragione o ha torto, è un mito. Però insomma,
2: guarda,
0: quelli che hanno collaborato con lui, no, non si capisce, no? Poi
2: ti posso dire che quello è stato
0: fammi finire questo report.
2: Vai.
0: La giunta di centrodestra Latini, quindi, sì. No? E oggi Bandecchi, è imprescindibile per chi fa attività come la vostra, insomma, avere rapporti, io dico, non è né, senza aggettivi, rapporti buoni, cattivi, così con chi dirige la cosa pubblica e viene eletto dai cittadini, no? Non mi pare che sia così scandaloso, non lo so.
2: Hai detto bene. No, è assolutamente imprescindibile. Poi, tra l'altro, parliamo anche delle amministrazioni regionali che si sono succedute, ma è imprescindibile. La cooperazione sociale è chiamata per legge a fare, cercare di fare il benessere della comunità locale, cioè Coop Sociale CTL, le proprie partecipate investono moltissimo, cioè tanto nel territorio, in il lavoro. Voi pensate a tutto quello che si riversa sulle famiglie con queste, pagando le tasse, pagando l'IMU, pagando tutto, e queste sono risorse che rimangono qui, che altrimenti, se vincessero, potrebbero vincere altre società da fuori, andrebbero fuori, non quelle relative agli stipendi, ma quelle relative naturalmente ad altri tipi di tassazione. Quindi è imprescindibile avere dei rapporti. Poi è chiaro, c'è la persona che ti rispetta di più, quella di meno, non è un complessivamente noi siamo consapevoli di che nell'appaltistica ci sono risorse pubbliche, e le risorse non sono di maggioranza o di minoranza, sono risorse dei cittadini, e quindi dobbiamo rispettare
0: soldi pubblici.
2: Sì, dobbiamo rispettare tutti, maggioranza, opposizione, e lo facciamo con grande tranquillità. Poi ci sono stati tempi nei quali io ero anche impegnato così politicamente, in maniera assolutamente trasparente e quant'altro, che qualcuno, però sempre distinto la mia attività di carattere, la mia passione, ecco, più che attività, la mia passione politica da quello che era il lavoro. Cioè chiunque veniva in cooperativa a chiedere lavoro non ho mai guardato, insomma, né di che partito né di che fede fosse. Certo, guardavo solo una cosa, che fosse cioè che rispettasse le persone che assistiamo. Una volta mi ricordo una persona che si comportò male, un gesto violento nei confronti di un anziano, naturalmente la licenziammo, però un sindaco mi telefonò e dice: ma quella te l'ho mandata io. Dico: guarda, a me me l'hai mandata tu e va bene, però a me non me ne importa niente. Diciamo, deve trovare un altro lavoro, vado a fare le pulizie.
0: Non è adatta, no? Una persona che non è adatta dovrebbe tutelare, no, la salute. Quindi, anche psicologica, chiunque, di un anziano.
2: Chiunque può indicare una persona che ha bisogno di venire nella CTL, ma il proprio lavoro si difende da
0: io una delle critiche che lo so, cioè ti do anche l'opportunità di replicare.
2: Vai.
0: Queste critiche tipo sborbotto, tipo, no, un po', che è uno sport molto praticato dalle nostre parti, è quella che, che i vostri salari sono bassi, cioè, però cioè, via dalla CTL guadagnano poco. Come
2: no. Allora,
0: applicate i contratti, ovviamente, non è che
2: assolutamente
0: state
2: sì, anzi non solo. No, si applica il contratto nazionale delle cooperative sociali, e quindi sono quelli e non si tocca. Anzi, per esempio, se tu hai visto nel comunicato, mi sono inventato ormai da diversi anni il riconoscimento aggiuntivo del protagonismo del socio lavoratore. Quindi è in sostanza, quando possiamo, ecco, quest'anno ce l'abbiamo fatta, abbiamo praticamente distribuito a tutti i soci lavoratori quasi una mensilità in più, oltre la tredicesima, la quattordicesima, per il proprio impegno e diciamo la partecipazione e quant'altro. Quindi noi andiamo oltre il contratto. C'è un punto problematico del contratto nazionale che non riguarda tanto le mansioni più basse, quando quelle più alte come educatori, che è troppo schiacciato. Questo forse anche per responsabilità sindacale, sulle diciamo non viene valorizzato molto giustamente la laurea, la professionalità. E infatti ne perdiamo molti nella scuola, cioè nella scuola spesso dei ragazzi, anche educatori con laurea significative, ci lasciano perché magari la scuola dà più sicurezza. C'è un problema poi di ore, nel senso che, faccio un esempio, se noi lavoriamo nei servizi sussidiari e il nostro personale viene impiegato per 4-5 ore, e quindi non raggiunge un centinaio di ore, 120, per quello si, cioè, e noi chiaramente non è che possiamo pagarle 160, sono le ore che ci commissiona l'amministrazione comunale. Cosa sarebbe diversa se gli asili fossero in convenzione, come sono in tante altre città, cittadine dell'Umbria, pressoché in tutte, e qui invece noi facciamo solo la parte relativa ai servizi sussidiari. Però il contratto nazionale è molto troppo appiattito sui livelli significativi e importanti, ma che sono quello degli OS o ausiliari, che sono più bassi. Invece non c'è grande differenza fra un OS e un educatore che ha studiato la laurea, eccetera. Un OS potrebbe avere anche la terza media, per essere chiaro. Un pochino
0: io leggo il passaggio che tu dici: l'assemblea ha approvato la distribuzione del ristorno ai soci lavoratori attraverso il Rapsol, che mi sembra un aerosol, mi sembra una medicina. Che...
2: No, anche a me, però non
0: il riconoscimento aggiuntivo socio lavoratore. Che differenza c'è fra socio lavoratore e lavoratore che non è socio?
2: Allora, è che è un dipendente, cioè il socio lavoratore è la persona che mette una quota, ha diritto a eleggere gli organi sociali, ha il diritto e il dovere di approvare il bilancio, quindi di conoscerlo. Noi, per esempio, tra virgolette induciamo alla partecipazione perché la vogliamo, e quindi in altre cooperative diciamo noi nel nostro statuto, cioè se si manca tre volte all'assemblea ci può essere anche l'espulsione, perché i momenti dell'assemblea sono in quanto si deve conoscere il bilancio, la situazione della cooperativa, quindi la quota sociale che si arricchisce anno per anno e si riprende quando si va via. Per esempio, una parte di questo Rapsol entra nella quota sociale, quindi nelle quote sociali magari si entra con una quota, mi sembra che naturalmente è a rate, si paga durante l'anno, ma è alla fine del proprio percorso lavorativo si riprende tutta, e è l'unico elemento di rischio che ci
0: è
2: può essere.
0: È una sorta di TFR praticamente. Una cosa di simile,
2: diciamo, i propri pionieri di Rochdale, che loro che hanno inventato, diciamo che la cooperazione nell'Ottocento della rivoluzione industriale, perché parte un pochino dal scompare e diciamo togliere la mediazione dei commercianti e le cose, si inventarono le prime cooperative di consumo, e lì, primo punto, votavano gli uomini e le donne, il voto era uno per tutti, non è che qualcuno è così in cooperativa, non è che Sandro Corsi c'ha 5 voti, cioè sono i principi fondamentali, tra cui il penny, quello che si metteva era per dire io sono anche un imprenditore, e quindi quella tua quota tu la riprendi quando esci dalla cooperativa, e come per esempio le nostre, poi l'assemblea decide qualunque la quota d'ingresso decide, dipende dal valore. Noi siamo abbastanza, credo che adesso sia intorno ai 1.000 euro, ma non ricordo, insomma, però si accresce, e quindi quando va via il socio riprende questa quota valorizzata, e oltre al TFR, chiaramente,
0: oltre al TFR, certo. Quanti soci lavoratori ci sono rispetto, mi pare che c'è
2: allora i soci lavoratori nelle nostre cooperative, che riguardano ACTL Terre Umbre, ACTL New, Alice, sono tutti soci lavoratori, noi non abbiamo dipendenti. Invece nelle società partecipate, che tipo servizi e strutture terza età, Salus Umbria, BIOS, eccetera, quelli sono dipendenti, perché la ragione sociale è diversa, non è una cooperativa, sono SRL.
0: Lo spirito cooperativista serve per incentivare il protagonismo, lo spirito cooperativistico, no? L'essere socio lavoratore.
2: Imprenditoriale, cioè non sentirsi dei dipendenti, non che ci sia niente di male, ma sentirsi qualcosa
0: di più. Beh, è diverso infatti essere dipendente, già la parola stessa è un po' da l'idea che sì, dipendi sì, da qualcuno, sì. No? Se sì. Sei protagonista, cioè, lo spirito è diverso, almeno dovrebbe essere.
2: Guarda, la tua prima domanda è stata, dice, ma insomma te l'ha detto il partito di andare lì o viceversa? Io ho detto viceversa, proprio, era questo il senso, cioè non, è la mia natura, il mio carattere, così, non so quando ci sei sbagliato di giusto, non lo so, però non riesco a essere dipendente.
0: Però... sei contro le dipendenze, questa di ogni,
2: sì, sì, sì,
0: di
2: sì,
0: ogni
2: sì.
0: Genere, di ogni genere. Sì, ti volevo dire, sei solo dipendente dai nipoti adesso, quello sì, però.
2: Bravo, guarda, lo stavo pensando, me l'hai detto tu. Ti giuro.
0: Il fatto che lo ci conosciamo pensando. Da un sacco di tempo, un po', sì, sì.
2: Lo stavo pensando in questo momento, me l'hai detto
0: significa
2: tu.
0: Qualcosa il fatto che ci conosciamo da un sacco di tempo, no?
2: Ringraziando Dio, sì.
0: Va bene. Senti, visto anche che ci sono persone che conosco bene nel consiglio di amministrazione,
2: ti do un'occasione.
0: Ad Algisa Dante, che ha degli occhi bellissimi, certo. Che praticamente sono lo specchio di una mente molto fertile, e poi Stefano Notari, vedo, Fausto Borgia, certo, certo. Insomma.
2: Sì, sì. Lì abbiamo messo, diciamo, quattro persone, espressione dei soci lavoratori, quattro un pochino della direzione, insomma, ecco, quindi c'è anche questo.
0: Bello.
2: Abbiamo cercato. Dicevi,
0: mi stavi per dire una cosa che ti ho interrotto?
2: Sì, no, adesso non so quanto sarà d'accordo mia moglie, però oggi ci puoi fare anche la curi per radio per i 41 anni di matrimonio fra me e Antonella.
0: Ah, ecco. Che bello. Che bello. Ogni tanto partono con la motocicletta, vanno a fare viaggi di nozze, delle ripetute. Sì, bello, dai, tantissimi auguri, naturalmente, che spero che insomma.
2: Grazie.
0: Te lo ricordi sempre. Grazie. La data te la ricordi sempre, no? È obbligatorio,
2: sì.
0: Sai che c'è questa leggenda che i mariti non si ricordano mai le date, no?
2: No, questa me la ricordo.
0: Hai messo sul cellulare un richiamo?
2: No, me lo ricordo e basta.
0: Sì, veramente tantissimi auguri. Senti, c'è una Grazie. Cosa proprio recente che ti ha dato grande soddisfazione, a parte dal punto di vista familiare, insomma, dal punto di vista dell'attività imprenditoriale, insomma, un appalto difficile vinto, una
2: beh sì, cioè noi siamo capofila di tutto l'appalto della ASL di 3 lotti su 4, ma sostanzialmente di tutti e quattro, e abbiamo portato tutte le cooperative da Orvieto a Foligno a dell'Umbria, le cooperative storiche dell'Umbria, ecco, a vincere insieme a noi questo appalto, e ne sono particolarmente contento, insomma, ecco. C'è in realtà invece un punto critico, che è la necessità di attivazione di un centro residenziale per l'autismo, e speriamo di poter avviare nei prossimi, che già c'è, è accreditato, deve essere solo convenzionato, ci sono situazioni di emergenza purtroppo, e stiamo chiedendo insomma alla ASL di attivarlo, non solo noi ma i familiari e tutti, insomma, ecco, quindi è un problema serio, diciamo, quindi una cosa bella è una da cercare di risolvere sempre nell'interesse della comunità, insomma.
0: Nell'interesse della comunità. Senti, io ti ringrazio per questa bella intervista.
2: Grazie a te.
0: Che fa un pezzo di storia della città, insomma. Quando è proprio la prima iscrizione alla CTL, quando proprio la data esatta, quella del matrimonio te la ricordi sicuro, ma questa no, forse ti sfugge.
2: Sì, mi sfugge, ma sarà stato nell'81, 82, 80, forse 81 e mezzo.
0: Ma che c'è, deve essere proprio una data precisa, però. Non so, il 21 maggio,
2: sì, no,
0: il 30 luglio,
2: studia
0: un po',
2: tempi,
0: no, questa, rifà la storia.
2: A quei tempi non c'era sede, non c'era niente.
0: Non c'è negli archivi di tutto questo, non c'è.
2: Sì, forse qualche verbale, però mi ricordo io venni eletto perché si, diciamo, i presidenti si dimettevano dopo ogni due o tre mesi e tra l'altro il presidente precedente, le riunioni si facevano a casa sua, e tra l'altro una bravissima persona che non c'è più, era una cosa molto,
0: come si chiamava? Diciamo così.
2: Evaristo Giuggiola si chiamava, ma c'erano stati prima un'altra persona e era molto tutto così, cioè non è che c'era sede, non c'era niente, i verbali si facevano, penso anche pochi verbali, però proverò a ricordarmeli. Ma
0: la prossima volta ti interrogo.
2: Ma no, ma non mi interessa, nel senso che ti dico, cioè la cooperativa, preferisco dire che Gisa, Lorella, Serenella Rampiconi, che ancora vola con noi, andrà in pensione, sono state,
0: sì, perché soci, poi non bisogna fossilizzarsi sul passato, no? Il passato deve essere la base solida, il terreno che va sempre comunque curato, no? come fa l'agricoltore, praticamente per il futuro,
2: certo,
0: no?
2: Le radici,
0: per i futuri raccolti. Vedo dalle fotografie che indossavi una bella camicia rosa. All'assemblea.
2: La cosa, sì.
0: Sì, sì, sei, quindi è un omaggio alla presenza femminile che è prevalente, immagino, dentro l'arcipelago.
2: Nei lavori di assistenza in generale è sicuramente prevalente. Dovrebbe essere 70-30, se non 65-35, insomma, sì.
0: Ma complessivamente le donne sono a maggioranza.
2: Sì, sì, appunto dicevo, 65 donne, 35 gli uomini, la base sociale, insomma, sì, assolutamente.
0: Bello, va bene, grazie ancora una volta per questa bella intervista,
2: grazie,
0: vi faccio gli auguri sia per la vita familiare, insomma, un bel regalo per
2: ci vuole,
0: per tua moglie che ti sopporta da un sacco di anni.
2: Assolutamente sì.
0: E poi naturalmente per l'attività, per il lavoro, ringraziando il mondo Galileo anche per l'impegno che hai profuso anche personalmente.
2: No, per, io ringrazio voi, ringrazio te,
0: anzi no, sopravvivere, per farla vivere, insomma. Ho visto tanti bei manifesti in giro per la città che mi,
2: che
0: mi ricordano che mi ricordano, ciao, insomma, che ancora siamo vivi. Bello.
2: Grazie Giorgio, e grazie a voi, a te, e naturalmente, perché sai che ti stringo in un abbraccio, a chi ci guarda dal cielo, a tutti i nostri cari.
0: Anzi, quella visita che mi hai fatto mi ha riempito veramente, mi ha dato tanta conforto quel giorno lì. Bene, sto grazie. Parlando naturalmente della camera ardente di mia madre, per chi non l'avesse capito. Va bene, grazie.
2: Ciao Giorgio, grazie a te.
0: Senti,
2: ciao,
0: ti saluto con il titolo di una canzone che è, secondo me, anche di buon augurio. Si intitola Buon Vento.
2: Grazie. Buon grazie vento. Di chi è?
0: Giovanotti e Alfa.
2: Grazie.
0: L'ultima canzone loro, che è praticamente l'augurio che il vento, insomma, ci aiuti ad andare sempre.
2: Si dice in barca a vela, sì.
0: Perché se non c'è il vento, le barche non.
2: No, ce lo sta.
0: Le barche a vela non si muovono. Ciao Sandro, e grazie.
2: Ciao Giorgio, grazie. Ciao, grazie.
0: Buongiorno. Ciao.

0: Buon vento, buon vento per Giovanotti ed Alfa. E io adesso vi lascio ci sentiamo, voce permettendo, ci sentiamo intorno a mezzogiorno con il nostro programma di annunci.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano, sorridente, qualche foto con i tifosi in attesa, ma nessuna parola per microfoni e telecamera siepate davanti al San Raffaele di Milano. Si sono conclusi dopo 9 ore i test medici a cui si è sottoposto ieri Yannick Sinner, reduce dal crollo fisico patito a Roland Garros. Si tratterebbe di esami a livello cardiologico e metabolico. Oggi la seconda delle 2 giornate previste, non è esclusa un'appendice per domani mattina, prima del rientro poi a Monte Carlo. Sinner non disputerà tornei fino a Wimbledon. Voltiamo pagina. Oliver Glasner rimane la prima opzione per la panchina del Milan. L'ex tecnico del Crystal Palace avrebbe rifiutato l'offerta del Feyenoord per ciò che riguarda l'area tecnica rossonera, sempre in pole il CT dell'Austria Ralf Rangnick. Intanto Beniamino Abate, reduce dei playoff con la Juve Stabia e tra l'altro ex giocatore granata, è ad un passo dal Torino al Sassuolo arriva Alberto Aquilani, che ha sfiorato la promozione in A con il Catanzaro. L'ex degli emiliani Fabio Grosso guiderà la Fiorentina. Servirà un miracolo all'Italia femminile del calcio per evitare i playoff nelle qualificazioni mondiali. A Göteborg le azzurre devono battere oggi la Svezia, sperare che la Serbia faccia altrettanto con la Danimarca. La gara alle 19. Giornata di vigilia per l'Little Volley di De Giorgi, che domani debutterà in Nations League dopo il secondo posto ottenuto la scorsa stagione. A Ottawa, in Canada, gli azzurri alle 21 italiane affronteranno la Francia di Andrea Gianni. Giovedì la

0: Germania nella notte di sabato, la Turchia domenica mezzanotte in crucio con gli USA. Basket d'oltreoceano, corsa alle distanze, San Antonio nella finale NBA contro New York, in vantaggio adesso 2-1. Nella notte gli Spurs hanno sconfitto 115-111 Knicks, che giovedì disputeranno al Madison, gara 4 della serie al meglio delle 7 sfide. Domenica si torna in Texas. Infine la nostra contro copertina dedicata alla lotta contro ogni discriminazione. Lo scorso fine settimana a Roma si è tenuto il primo Pride Match in Italia nell'ambito del mese dell'orgoglio LGBT. Un triangolare dal titolo Un calcio a ogni discriminazione. Nello stadio di Trastevere si sono affrontate una rappresentativa locale, i Lupi Roma, la nazionale dei giornalisti col sostegno di Roma Capitale, Lega Nazionale Dilettanti e varie realtà associative. A contrastare tra l'altro il fenomeno dell'altissimo tasso di abbandono sportivo a causa dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. Al microfono di Alessandro Cisilin, l'organizzatore e presidente di Gaynet, Rosario Coco.
1: Il problema è che il calcio è ancora uno dei luoghi più purtroppo maschilisti, purtroppo dove si fomentano tanti pregiudizi, alimentano tanti pregiudizi, e la dimostra il fatto che esistono solo 8 giocatori professionisti che hanno fatto il famoso coming out in carriera nel mondo. Siccome nello spogliatoio si condivide tutto, bisogna sentirsi liberi di dire: io sono uscito con la ragazza o sono uscito col fidanzato.
2: Però è un problema che non riguarda solo noi maschi.
1: No, assolutamente no. Dal punto di vista del coming out femminile siamo più avanti. Nello spogliatoio c'è una maggiore protezione, perché sono, prima di essere lesbiche, sono donne, e le donne fra di loro fanno senso comune, perché comunque sono discriminate a livello di genere rispetto agli uomini. Tuttavia non è facile nemmeno lì. Le donne tendono a soffrirla più all'esterno, paradossalmente. Addirittura tante donne eterosessuali vengono additate come omosessuali solo perché giocano a pallone.
2: Perché secondo te questo tabù nello sport più popolare?
1: Perché è lo sport che arriva più nel profondo della società, e la società purtroppo non ha ancora metabolizzato veramente cosa vuol dire la diversità degli orientamenti sessuali.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Hai ragione, in prigione!

Radio Baccano, Gianna Nannini e Giovanotti a Radio Galileo. Devo dire che in giro ce n'è un bel po' di Baccano, eh? Ultimo giorno di scuola per gli studenti. Non potete capire quello che è il centro, che era almeno fino a qualche minuto fa gavettoni, ma non solo, Sembrava un po' un più che altro un martedì grasso. 11:09, a mezzogiorno tornerà Giorgio, a mezzogiorno tornerà il nostro appuntamento con il mercatino.

0: 90.
1: LDAH7, la canzone, la loro proposta per l'estate 2026 si intitola Santa. Bene, continuiamo con la musica. La nostra finestra è sempre aperta, quindi suppongo si sentiranno anche i rumori, no? I motori, i motorini soprattutto, che stanno transitando in questo momento in centro. Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Quando faccio la spesa, nel mio carrello non mancano mai il rispetto per l'ambiente, la sostenibilità, qualcosa per stare bene ogni giorno senza rinunciare al gusto e ovviamente qualità e risparmio.
1: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Conviene a te e al tuo portafogli. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
2: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.

E tra le proposte di questa estate 2026, tanto si, cioè, c'è di tutto in corso tacito, comunque la dedichiamo a questi ragazzi che stanno facendo un po' di baccano. Pazzi stupidi ragazzi, il nuovo lavoro di Raff.

E quindi questo è il nuovo singolo di Raff, che sarà a Terni il prossimo settembre. Bene, sono le 11:32 minuti. Li salutiamo ancora, i ragazzi. In questo momento, insomma, Terni è un po' vivace, però ci piace questo aspetto. Devo dire che questa vivacità, questo colore, questa allegria ci piace. Li salutiamo oggi, ultimo giorno di scuola. Quindi, insomma, c'è qualche gavettone, vabbè, ma ci sta, insomma, funziona così da sempre in realtà. Maledetto me, l'ultimo singolo di Fulminacci.

adesso parliamo di uno dei frutti simbolo dell'estate, il melone, fresco, dolce e ricco di acqua. I frutti d'estate diventano più polposi, ricchi di liquidi e sali minerali, ideali per ricaricare le energie e combattere la disidratazione. Il melone è quindi uno di questi frutti, ma anche l'anguria e il cetriolo. Allora, il melone possiamo consumarlo tutti i giorni, ma è importante ricordare che, come tutti gli alimenti, anche il melone va mangiato con moderazione. Un consumo eccessivo potrebbe alterare l'equilibrio nutrizionale della giornata, perché, pur essendo ricco di acqua, sali minerali e fibra, contiene comunque zuccheri semplici che, se assunti in grandi quantità, possono influenzare i livelli di zucchero del sangue, innalzando rapidamente la glicemia e provocando una risposta eccessiva di insulina. È consigliabile consumarlo in quantità moderata, per esempio 2 o 3 fette come merenda, a colazione o a fine pasto. Se si desidera mangiarne di più, è consigliabile abbinarlo ad un secondo piatto oppure a un contorno di verdure, come insomma il tradizionale apprezzatissimo prosciutto e melone, un abbinamento fresco e gustoso. Il melone è una buona fonte di potassio, calcio, fosforo e quindi il suo consumo può essere utile per integrare le perdite di sali minerali a causa della elevata sudorazione estiva. Il melone va mangiato con calma, soprattutto quando è molto freddo. È meglio gustarlo a piccoli pezzi, masticandolo lentamente per evitare fenomeni di congestione o fastidi digestivi. Chi soffre di acidità e reflusso dovrebbe mangiarne solo piccole quantità e a temperatura ambiente.

Allora, ieri mi è capitato di riascoltare questo grande successo di qualche anno fa. E devo dire che ogni tanto fa bene risentire queste canzoni un po' vintage, le chiamiamo così. Sempre belle da riascoltare. Adriano Celentano e Claudia Mori. E Claudia Mori, Non succederà più.

meravigliosi Claudio Amori ed Adriano Celentano, una grande coppia, ovviamente in questo caso coppia artistica, ma sicuramente una grande coppia nella vita. Loro invece non sono più una coppia nella vita, noi la ascoltiamo e come cose con Posti Vuoti.

Tra poco la linea Giorgio e al mercatino. E intanto noi ascoltiamo, c'è qualcos'altro? Sì, abbiamo questa canzone già pronta, eccola qua, ce la facciamo a farla partire, eccola, Saif.

0: capo la domenica.
1: Non è ancora domenica, manca un po', eh. Però devo dire che già ieri c'erano arrivati gli auguri per il fine settimana, quindi insomma ci portiamo avanti, no? Abbiamo anticipato un po'.
2: Ma come no, dai.
1: Caro, domenica. Caro Giorgio, tu non puoi immaginare cosa c'è in centro. Non puoi nemmeno... Perché, allora, oggi è l'ultimo giorno di scuola, no? E quindi,
2: mamma mia,
1: tu non puoi capire, Largo Villa Glori sembrava il martedì grasso, quindi c'erano ovviamente acqua, no? Gavetto, quello ci sta.

0: Sì, sembrava l'ultimo giorno di carnevale.
1: Sì, proprio.
0: Sì, sì.
1: Non c'era. L'ultimo giorno, vabbè, dai. Si faceva.
0: Beh, i gavettoni sì.
1: Ai miei tempi sì, duravano di più le vacanze, no?
0: Sì, sì. Però i gavettoni già, insomma, sono un po' di anni, ma il resto non credevo. Adesso si sono organizzati meglio. Sì, il gavettone va.
1: Se poi la giornata è bella.
0: Voglio dire, con questa temperatura, no? Sì, ma infatti il gavettone sarebbe stato il male minore, se ci pensi. Però certo, se ti arriva addosso la schiuma da barba, non è. O le uova, che fra l'altro, insomma.
1: Con la farina, che no, è beh, certo.
0: Ecco,
1: tornano a casa che sembrano delle statue.
0: Sì, sì, sì, sì, è vero, è vero, è vero. Va bene, allora.
1: Allora ragazzi, che vogliamo fare?
0: Non lo so, iniziamo il mercatino forse.
1: I quadri quando escono?
0: Adesso questo non lo so. Qualche giorno, gli scrutini, l'ammissione agli esami, no? Poi la maturità.
1: È un rito scaramantico anche questo della. Festeggiare così
0: certo.
1: Espansivamente.
0: Sì, certo, assolutamente. Sì, sì.
1: Perché poi, insomma, si sono. Aliquunti.
0: Sì.
1: Guarda, com'era quel titolo di quella commedia?
0: Sì, Aliquunti facevo i pianti. Sì, esattamente. Vabbè.
1: Sì, vabbè, ma andranno bene questi ragazzi, no?
0: Ma come no?
1: Interosi. Se poi c'è qualcuno che zoppica recupererà.
0: Ma sì.
1: Di festeggiare troppo le vacanze.
0: Farà
1: recupererà.
0: Sì.
1: Si metterà a lavorare.
0: Qualche giorno di sacrificio, sì, sì. E va bene.
1: Io però sento circolare sempre più spesso fra ragazzi che sono preadolescenti. Queste cose me per sentito dire, eh.
0: Sì.
1: Che studiare sarebbe inutile, no?
0: Ma in che senso?
1: Perché tanto ci sono tante scorciatoie per arricchirsi.
0: E quali sarebbero?
1: Ti dico.
0: Sì.
1: Bitcoin, il mondo dello spettacolo.
0: Sì, gli influencer, no?
1: Il trapper.
0: Sì.
1: Capisci? Già il talent. È meglio avere una bella voce intonata piuttosto che. Non so, un 9 in italiano, in matematica. Questo è un grave errore.
0: Sì, direi proprio di sì. Direi proprio di
1: io
0: sì.
1: Io gioco bene a pallone, ma che
0: sì.
1: Mi frega della.
0: Sì.
1: No, no, non è così, eh.
0: No, la vita non è questa.
1: È una cosa insidiosa che è stata messa in giro anche un po' ad arte. Perché ci vogliono che le generazioni future siano abbastanza ignoranti.
0: Esattamente, sì, è vero, è vero.
1: Perché si manipolano meglio.
0: Sì, è certo, no? Certo, certo, non cioè, sai, non conosci.
1: Critico,
0: certo.
1: Vede tutto, no?
0: Sì, sì, assolutamente sì.
1: Qualsiasi cosa, vede. Vero, no? Invece la vita, insomma, ci propone anche. È un duro lavoro.
0: Sì.
1: È un duro lavoro. Per qualsiasi non ci sono scorciatoie. Se qualcuno può essere fortunato, no?
0: Sì.
1: Anzi. Qualcuno che vince il Superenalotto subito la notizia che fa sparire però il fatto che per uno che vince milioni perdono.
0: Sì, sì, no? Vero, vero.
1: Uno però via, bello tutti a giocare. La giocata successiva, insomma,
0: sì.
1: Un aumento.
0: Sì.
1: Enorme.
0: Certo, no, ma in genere vinco, sì, ma quanti ne hai giocati, quanti ne hai persi finora, no? Sì, poi magari sarà quella giornata, no? Quella una volta, però insomma, alla fine.
1: Mia nonna diceva sempre che chi gioca al lotto, allora era il lotto,
0: sì,
1: quello che più,
0: sì, sì,
1: no?
0: Sì.
1: Adesso ci sono altre cose pure, gratta e vinci, che sì. Sono una trappola incredibile. Dice, chi gioca al lotto è un gran merlotto.
0: Vedi? Vedi? Sì.
1: Merlotto, un gran merlotto.
0: Sì.
1: Perché si illude, no?
0: Però certo.
1: Come se
0: certo.
1: Pagasse ad ogni estrazione una tassa.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Volontariamente, con grande.
0: Sì, sperando, no? Poi hai sognato i numeri, quindi devi giocarli, non so, per 5-6 volte gli stessi, però questo non ero sicura, allora magari nel.
1: E poi succede se. magari mi succede, se ne salto uno e proprio quella volta escono.
0: E certo. Quindi si entra in questo circolo, no?
1: Una dipendenza.
0: Sì, assolutamente sì. Devastante, certo, assolutamente sì.

0: Sì, sì.
1: Vabbè, dai.
0: Va bene.
1: Ho fatto un discorso d'anzianetto.
0: Ma sì, vabbè, ci sta, eh. Noi ci vediamo o ci sentiamo domani?
1: No, no, non ci sentiamo.
0: Ci sentiamo domani.
1: Non ho avuto modo.
0: Non hai notizie. Va bene, ok. Allora
1: speriamo
0: noi...
1: che per la prossima settimana possa venirti a trovare.
0: Bene. Allora, noi ci sentiamo domani mattina, il GR e poi il mercatino. Ciao Giorgio, ciao a tutti.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente, nota la CNN. E sullo stretto di Hormuz non manca qualche incidente. Questa mattina nella zona è precipitato un elicottero d'attacco americano. Non è chiaro se per un guasto o perché è colpito dal fuoco iraniano, in salvo i due piloti. Intanto Israele continua con i suoi attacchi nel sud del Libano. Ci sarebbero almeno 4 morti solo questa mattina, e Tel Aviv, accusando gli Hezbollah di violare la tregua, ha disposto l'evacuazione della città costiera di Tiro, inclusa la zona cristiana e i campi profughi. Oggi in Consiglio di Sicurezza dell'ONU attesa una riunione sul nodo delle sanzioni contro l'Iran. E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Monitoriamo minuto per minuto la situazione, speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica di Roma. Quanto al conflitto in Ucraina, Crosetto ha assicurato: sosteniamo ogni sforzo diplomatico e negoziale a favore di Kiev. Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv. Il bilancio è di almeno 4 morti e una quindicina di feriti. E caccia ai presunti autori di uno stupro di gruppo denunciato da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. I fatti sarebbero avvenuti la notte tra il 22 e il 23 maggio all'esterno di una discoteca del capoluogo lombardo. Gli aggressori, in tutto 4, avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale, poi in un'auto. Soccorsa da un'amica, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato gli abusi subiti, poi la denuncia in questura. Le indagini sono affidate agli investigatori della squadra mobile. Calcio, archiviati i successi nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia della gestione Baldini, la nazionale italiana conoscerà presto il nome del nuovo commissario tecnico, che, salvo sorprese, sarà uno tra Antonio Conte e Roberto Mancini. Senza mondiali, gli azzurri torneranno in campo a settembre in vista dell'esordio in Nations League contro il Belgio. Nel girone anche Turchia e Francia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Eccola qua la sigla del nostro programma di annunci, del nostro mercatino, Vi ricordo i nostri contatti, i nostri numeri 40 25 01 59 151, prefisso 0744, 334 92 10 852. Metto un po', come si dice, le mani avanti, perché come potete sentire anche voi, la voce non è al massimo, anzi è proprio neanche il minimo sindacale praticamente, proprio siamo messi malissimo, io sono messo malissimo dal punto di vista del finché dura, poi se la voce sparisce strada facendo, vi saluterò, insomma cercherò di speriamo di guarire presto. Pronto?
1: Ciao Giorgio, buongiorno.
0: Buongiorno Teresa.
1: Niente, ti volevo salutare.
0: Grazie.
1: Tutto qua, ti volevo le condoglianze, ma te l'ho mandato, non so se l'hai vista.
0: Sì, sì, ho visto tutto, grazie.
1: Un abbraccio forte.
0: Non ho potuto rispondere.
1: No, a
0: tutti, perché sono migliaia, veramente. Poi c'è come puoi immaginare, in queste situazioni c'è tante cose da fare, no?
1: Sì. Sì, poi, io t'abbraccio forte forte Giorgio,
0: poi essendo figlio unico non potevo dire vabbè ci pensa mia sorella o mio fratello, no? Devo fare
1: comunque,
0: tutto da solo,
1: lo so devo vabbè fare tutto un da abbraccio solo. Di nuovo Giorgio,
0: grazie Teresa,
1: ciao, sei una ci sentiamo amica. Ciao
0: ciao, momento, salutami anche la tua famiglia bellissima, nipoti meravigliosi, va bene dai, allora 40 25 01 59 151, prefisso 0744. Vediamo un po'. Ruggero vende un asino razza Martina Franca maschio di circa 10 anni, di ottimo carattere, sono degli asini bellissimi questi di Martina Franca, Il numero di Ruggero è 349 090 5621, 349 090 5621. Paolo vende una macchinetta elettrica per taglio erba usata solo due volte a 100 euro, vende due terreni edificabili a Molinano di Stroncone, uno 820 metri quadrati 25.000 euro, l'altro 600 metri quadrati abitabili con 1950 agricoli con ulivi a 15.000 euro, entrambi il costo è, se uno li compra insieme in blocco, 25.000 euro. Il numero è 338 19 21 075, 338 19 21 075. Allora un po' di vento, ventiliamo un po', c'è una bella canzone di una grande star che si chiama Petula Clark, e la canzone è in italiano, si intitola L'amore è il vento, è come il vento.

Allora, Valeria cerca lavoro come con la provincia familiare a Terni ad ore mattina o pomeriggio. Il numero è, se lo dico così come lo sto per dire, lei non lo riconosce, lo contesta, quindi ve lo dico come me lo dice lei, altrimenti poi mi chiama e dice: ma no, 35 17 14 31 43, va bene? 35 17 14 31 43, o se preferite 351 71 43 143. Valeria vende uova, polli, faraone e tacchini. Il numero è 346 06 85 484. Ripeto, 346 06 85 484. Cercasi motorino 50 omologato per 2 a poco prezzo oppure il regalo. Per una amica dell'inserzionista che si chiama Samantha, il numero di telefono è 340 5364 201. 340 5364 201. Giovane, patentata, con esperienza di 22 anni, cerca lavoro ad ore tutte le mattine a Terni come assistente per anziani, dama di compagnia, pulizia e stiratrice, aiuto in cucina, eccetera. Si chiama Dora, massima serietà. Il numero è 373 3122827. 373 3122827 il numero e il numero di telefono. E sempre all'ascolto di Radio Galileo.

0: Ambrogio Sparagna, quel che ho visto. Ho scoperto questa canzone qualche giorno fa, in un frammento, una roba bella. Ambrogio Sparagna, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Mi chiamo Tiziano.
0: Bene.
1: Io telefonavo perché avevo bisogno di un pezzo di ricambio per un trattore.
0: Sì.
1: Esattamente il serbatoio di un Same Explorer 60.
0: Same l'ho capito bene, tutto il resto non ho capito la parola.
1: Explorer,
0: benissimo.
1: Explorer 60,
0: il trattore.
1: 60.
0: Sì. Bene, il numero di telefono?
1: 333.
0: Sì.
1: 319.
0: Sì.
1: 55.
0: Sì.
1: 45.
0: Allora, 333-319-5545. Cerca un pezzo di ricambio per un trattore Same, esattamente serbatoio per un Same Explorer 60.
1: Sarebbe il serbatoio del gasolio, insomma, no?
0: Sì, sì, cioè il carburante per... Che si è bucato, si è distrutto. Che gli è successo a sto povero serbatoio? È esploso. Che è successo a sto serbatoio?
1: Lavorando un pezzo di legno si è impigliato lì e l'ha spaccato praticamente.
0: Una sfortuna.
1: Sì, sfortuna, perché poi è protetto da una lamina di metallo, invece c'è un angolino che non è protetto e l'ha preso proprio lì.
0: E se ne è accorto subito, per la panza hai sentito,
1: botta. Se ne accorgi subito. Prima di tutto per l'odore.
0: Certo,
1: e poi ti viene il dubbio, insomma.
0: Già fare l'agricoltore è faticoso, molto faticoso.
1: Appunto,
0: già il sole che te ingoccia, come dicono in Abruzzo, il sole te ingoccia.
1: Sì,
0: e poi madonna mia. Vabbè. Allora, per questo signore che si chiama di nome, il nome è nome di battesimo Giovanni Antonio.
1: Tiziano.
0: Come? Tiziano?
1: Tiziano,
0: bel nome. Tiziano, 333-3195-545. Infatti l'ho detto diverso da come lo dice lui. A volte
1: stesso, però l'ho capito. Sì, sì, è lui.
0: A volte mi correggono, ma allora 333-319-5545.
1: Sì, perché pronunciato in modo diverso sembra un altro numero.
0: Sembra un altro numero a volte, sì, è vero. Sì, anche a me, quando me lo ripetono diversamente.
1: Un effetto così di suono.
0: Ma non ci azzecca, no, ma figurati. Sì, io lo rileggo nei prossimi giorni.
1: Va bene.
0: E ogni tanto magari sentiamoci, che lei è anche simpatica.
1: Sì, sì, certo.
0: Bello,
1: siccome è un posto che non si trova, è difficilissimo trovarlo. Mi rivolgo a una voce di una radio.
0: Sì, adesso radio, io visto che è rara questa cosa qui, questo annuncio lo pubblico anche sulla pagina Facebook di Radio Galileo.
1: Va bene, grazie.
0: Allora, cerca serbatoio, grazie, ripeto, per un trattore Same Explorer 60.
1: Esatto.
0: Perfetto,
1: sì.
0: Va bene. Ciao Tiziano.
1: Va bene.
0: E buona
1: grazie.
0: Buona
1: grazie.
0: Fortuna. Va bene.
1: Grazie, tanto, ciao.
0: Allora, sì, ci fermiamo un attimo adesso. Sì, la voce sta andando via.
2: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, Via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
0: Andateci a Sismano, che è un paese molto ospitale, meraviglioso, e quindi insomma merita. Poi nei prossimi giorni magari cercherò anche di contattare gli organizzatori, insomma, per parlarne un po'. Oggi è il 9, mi pare l'11, no? Cominciava, quindi dopodomani. Va bene. Detto questo, faccio ascoltare adesso una canzone dei Nomadi, bella. A me piace, almeno, non lo so. Sera bolognese, i Nomadi. Forza Bologna.

La sera bolognese dei nomadi. Allora, niente, io adesso rileggo l'appello che Benedetta ieri, insomma, ha lanciato anche da Radio Galileo, pubblicato anche sui social, insomma, tre bellissimi gattini. Benedetta li ha salvati, li avevano abbandonati, pensati, in una busta, avevano, insomma, c'è il rischio serio di rimanere soffocati, no? Però lei non li può tenere e dice: vorrei trovare loro una famiglia che li potesse amare, mi aiutate? Certo, facciamo questo appello. Di Benedetta risponde al numero 348 57 44 620, ripeto, 348 57 44 620. Mi piacerebbe sapere da Benedetta, mi piacerebbe sapere se, insomma, qualche gattino è stato già dato in adozione, affidato a qualche famiglia. 57 com'era? 44 620 348 57 44 620. Spero di non disturbare Simone. Benedetta, chissà perché mi viene Simone. Benedetta, dove sei, Benedetta? Dammi un... Non sarà a pranzo, magari, no? Così da Benedetta sappiamo se qualcuno l'ha chiamata per... qualcuno è, cioè, interessato all'adozione di questi gattini. Ripeto, io ho pubblicato la foto sulla pagina Facebook di Radio, sulla pagina Facebook di Radio Galileo, e anche ho condiviso sul mio profilo, quindi potete andarli a vedere lì. Però non mi ha risposto Benedetta. Adesso provo con un altro canale, vediamo un po', eccola qua, vediamo, poi credo che vi dovrò lasciare perché la voce è piuttosto incrinata, che poi non è mica bello sta a sentire uno che, insomma, c'ha la voce sofferente, no? No, non abbiamo modo, penso, di sentirla. Benedetta, ci sei? Benedetta? Dove sei, Benedetta? È impegnata? Non può rispondere, va bene. Allora, ripeto, tre gattini abbandonati in una busta sono stati salvati da Benedetta, che non li può tenere, quindi cerca una famiglia o tre famiglie, no? Che potessero. Ah, ecco, bello, guarda, i gattini hanno trovato casa. Grazie, un abbraccio. Mi ha mandato un messaggio, bella notizia. Bellissima notizia, bellissima. Bene, grazie che me l'hai fatto sapere, Benedetta. Questi tre meravigliosi, ma non avevo dubbi, Talmente belli questi gattini. Bene, bene. Dai. È così che si fa, è così che si fa. Allora, adesso vi faccio ascoltare una canzone, poi penso seriamente ad andarmene, togliere la mia voce sofferente dalla vostra attenzione. Vabbè, dai, una bella canzone d'amore.

Bene, allora quel poco di voce che avevo prima adesso non c'è, sentite, no? Vabbè, dai, allora speriamo domani che domani stia vada meglio, speriamo. Quindi grazie dell'attenzione, ci sentiamo, a domani.

0: ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.ilrinascimentoadacquasparta.it.
1: Quando faccio la spesa, nel mio carrello non mancano mai il rispetto per l'ambiente, la sostenibilità, qualcosa per stare bene ogni giorno senza rinunciare al gusto e ovviamente qualità e risparmio.
2: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Bene Sì. Conviene a te e al tuo portafogli. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra reggere tra Israele e Iran la tregua voluta da Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran, anche se i media americani ironizzano sulle decine di annunci senza esito effettuati nei 100 giorni di crisi nell'area. Intanto Tel Aviv lancia nuovi attacchi sul Libano, dove si contano altre vittime. Facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
7: Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37ª volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente, nota peraltro la CNN, e sullo stretto di Hormuz non manca qualche incidente. Stamani è precipitato un elicottero d'attacco americano, non è chiaro se per un guasto o perché colpito dal fuoco iraniano, in salvo i due piloti. E nei raid israeliani di ieri, fa sapere Teheran, sono rimasti uccisi 2 aviatori delle forze iraniane. E con la pur fragile tregua con l'Iran, Israele rilancia i suoi attacchi nel sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno una dozzina, 8 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. E mentre gli attacchi sono segnalati ancora in corso, i vertici militari libanesi cercano sponda nel Pakistan. Al centro dei negoziati di questi mesi, i capi delle forze armate dei due paesi si sono incontrati a Rawalpindi, puntando a rafforzare la cooperazione sulla sicurezza e auspicando che i negoziati in corso sull'Iran fermino le armi anche in Libano. Oggi Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulle sanzioni contro l'Iran, mentre decine di attivisti di 13 paesi, inclusa l'Italia, annunciano lo sciopero della fame per chiedere il rilascio di 10 volontari della flottiglia detenuti da settimane in Libia.
6: E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In Medio Oriente monitoriamo minuto per minuto la situazione. Speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura di Roma per il caso Flottiglia. Sentiamo.
8: Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà, la democrazia e protagonista della pace, e respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare, ma le parole pronunciate da Ben-Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
6: Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Mosca rivendica di aver distrutto nella notte 1400 droni ucraini. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv hanno causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. È tornata in Spagna dalla sua famiglia la studentessa di 20 anni che ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo a Milano dove era impegnata nel progetto Erasmus. Gli aggressori avrebbero abusato di lei prima fuori da un locale, poi in un'auto. Il servizio è di Alessio Galea.
9: E caccia ai presunti autori della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa universitaria spagnola di 20 anni a Milano dove stava svolgendo uno stage all'interno del programma Erasmus. I fatti risalirebbero alla notte tra il 22 e il 23 maggio scorso all'esterno di una discoteca. Gli aggressori in tutto quattro avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale in un angolo isolato nelle immediate vicinanze di via Corelli, periferia est del capoluogo lombardo, e poi all'interno di un'auto. Soccorsa da un'amica sua connazionale, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli dove i medici hanno accertato gli abusi subiti, poi è stata accompagnata in questura per la denuncia. Le indagini sono affidate agli investigatori della squadra mobile. Oltre alle testimonianze raccolte dalla vittima e dalla sua amica, potrebbero essere determinanti le analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della discoteca e di quelle poste nelle vie adiacenti, dove il branco è fuggito dopo aver abusato della studentessa. La giovane ha interrotto il suo programma di studi in Italia ed è già rientrata in Spagna dalla sua famiglia.
6: Giornata positiva per le borse europee che guardano con fiducia la possibilità di un accordo tra USA e Iran. Brilla Piazza Affari che guadagna circa 2 punti percentuali trascinata dagli acquisti sui titoli finanziari per la nuova fase del risico. La borsa di Milano supera la soglia di 51.000 punti sui massimi toccati a marzo 2000. Mancano ormai 48 ore alla cerimonia inaugurale dei mondiali di calcio che si giocheranno tra Messico, Stati Uniti e Canada. Caccia aperta all'Argentina campione, l'Inghilterra insegue l'iride dopo oltre 60 anni. Quanta tristezza per l'assenza, ancora una volta, della nazionale azzurra. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
10: Da giovedì 11 giugno al 19 luglio, più di un mese, il meglio che c'è nel mondo del pallone. Anzi no, perché manca ancora una volta la terza di fila. La nazionale con 4 stellette sulla maglia, ma che a causa del suo mal pianga se stesso e soprattutto testa bassa e lavorare in attesa del nuovo CT, anzi vecchio perché sarà uno tra Conte e Mancini. Ma ci sarà tempo per parlare di azzurri perché giovedì con Messico, Sudafrica, scatta la rassegna iridata che attraverserà, oltre il paese centroamericano, anche USA e Canada, che vede campione in carica l'Argentina di Leo Messi. Attesa anche per il nuovo Brasile di Carlo Ancelotti, di diritto nel lotto delle favorite insieme a Francia, Germania e Inghilterra, quest'ultima soltanto una volta è in casa campione del mondo. La speranza dei leoni d'oltremanica resta affidata ai piedi di Bomber Kane, in panchina l'esperto Tuchel. Domani alle 22 italiane l'ultimo test contro il Costa Rica, fondamentale per collaudare l'11 anti-Croazia nell'esordio del 17 giugno.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

sei sintonizzato su Radio Galileo.

Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Quando faccio la spesa, nel mio carrello non mancano mai il rispetto per l'ambiente, la sostenibilità, qualcosa per stare bene ogni giorno senza rinunciare al gusto e ovviamente qualità e risparmio.
3: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Conviene a te e al tuo portafogli. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso.

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme. E l'accompagnarono.

C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte

0: Tizio un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
2: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino e oggi iniziamo così, con questo bellissimo brano estivo dal titolo Arcipelaghi, Ruggero Ricci, Nartico e Fra Sorrentino.

Arcipelaghi, questo è la New Time Music, loro sono Ruggero Ricci, Nartico e Fra Sorrentino, e si prosegue con la musica di una giovanissima artista, Aurora Di Profio.

Nata a Pescara nel 2013, Aurora Di Profio è una delle giovani promesse più interessanti del panorama italiano. Protagonista della terza stagione di The Voice Kids nel team di Arisa, ha polverizzato ogni record con oltre 3 milioni di view su YouTube, venendo inserita da The Voice Global tra le 6 migliori performance del pianeta del 2024. Come ogni settimana siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni, nuova playlist, spazio per un altro ritorno. Istruzione, la nuova di Giuse Delizia.

produzione di Giusa Delizia, questo è la New Time Music e noi proseguiamo con la nuova di Leiden. Lei si chiama Giorgia Regina, in arte Leiden, è nata a Tarquinia nel 2001. Il nome d'arte nasce dal fattore V di Leiden, una mutazione genetica.

Leiden con Cuore Kami. E noi proseguiamo con il duo di fratelli che tornano a intrecciare inediti accordi musicali. Il loro nuovo singolo uscito in questi giorni è interessante, la nuova canzone, bel tappeto musicale. Loro sono i B-Twins, un grande ritorno in questo 2026 per una notte.

0: I B-Twins abbiamo conosciuti a Sanremo di tantissimi anni fa e sono ritornati in questo brano dal sound latino, ci piace. E noi proseguiamo con un'altra artista emergente qui alle New Day Music. Lei si chiama Noemi Chiacchio, è nata a Sapri il 28 novembre del 2006 e noi ascoltiamo la sua novità, Resta con me.
1: Mi dici le bugie, ma come fai?

Un Made in UEMI Chiacchi, una bella novità qui alle New Day Music, artisti emergenti e big del momento. E noi proseguiamo con Delia insieme a Fiat 131. Per la prima volta insieme questo brano estivo interessante, Rum e Cioccolata.

0: Italia e Fiat 131. Torno tra poco con un'altra bella novità di Clara e San Giovanni.
1: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

Sara con San Giovanni, si chiama Le Ragazze, non è la cover di Luca Carboni, ma il brano inedito firmato dai due artisti più Federica Abbate e Alessandro Lacava. La produzione c'è Francesco Catucatitti e noi proseguiamo con la nuova di Elettra Lamborghini, si chiama Bam Bam Bambina.

Twist c'è Bam Bam, bambina di Elettra Lamborghini, questa è la sua novità. E noi proseguiamo con il suo nuovo album, si chiama Amatore. Dopo il successo del singolo Sanremese, ritorna con Flamenco Paranoia, un altro bellissimo tormentone, Samurai J.

Amatore non è soltanto il cognome del cantautore, ma è un concetto che attraversa tutto l'album, racchiudendo la sua passione per la musica, la sua vita e l'amore. È un disco dedicato a chi ama e a chi fa di questi sentimenti il motore con cui portare avanti le proprie passioni. Flamenco Paranoia, un disco interessante. Noi proseguiamo qui con gli artisti emergenti e big del momento. È il momento di Erika con la K, la sua nuova canzone.

Nata nel 96 a Poggi Ponzi fra Siena e Firenze. Lei è Erika con la K Leto con E poi riderne. Questa è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento. E continuiamo il nostro viaggio musicale ascoltando Scrigno Nero di Musa.

Martina Paglia, in arte musa, è una cantautrice italiana nata a Firenze il 14 luglio, classe 98. Complimenti per questo suo nuovo bellissimo brano. E noi continuiamo con un altro grandissimo successo uscito in questi giorni. Si chiama D'addio, alziamo volume, per voi c'è Brescia.

Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, bisogna ascoltare l'ultimo brano per oggi. Tra l'altro lei, Marta con l'H Rossi, l'abbiamo conosciuta tra il 2007 e il 2008 perché lei ha partecipato al talent show di Amici di Maria De Filippi, riscuotendo anche un ottimo successo, ed è ritornata in questo 2026 con il suo brano inedito Io e te a chiudere in bellezza il programma.

0: Marta Rossi a chiudere con il suo brano Io e Te. Questo è la New Te Music, artista emergente e big del momento. Vi ricordo di seguirci sui social. Savino Speaker e New Te Music. Torno come sempre la prossima settimana con tante altre novità, anche brani estivi. Qui a New Te Music, bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Quando faccio la spesa, nel mio carrello non mancano mai il rispetto per l'ambiente, la sostenibilità, qualcosa per stare bene ogni giorno senza rinunciare al gusto e ovviamente qualità e risparmio.
4: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Conviene a te e al tuo portafogli. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il segretario generale dell'ONU Guterres lancia un appello al rispetto della tregua in Iran, ma anche in Libano e a Gaza, dicendosi profondamente allarmato dalla nuova escalation. E mentre regge il cessate il fuoco auspicato da Trump, tra Israele e Iran, Tel Aviv rilancia i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno 13, 9 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. Il governo italiano intanto definisce inaccettabili gli insulti del ministro alla sicurezza israeliana Ben-Gvir, che, appreso delle indagini della Procura di Roma a suo carico per sequestro di persone e tortura sul caso Flotilla, ha definito il bel paese stivale ridotto in ciabatte, e la Francia annuncia il divieto d'ingresso ad un altro ministro dell'ultradestra, Smotrich, in quanto promuove attivamente l'annessione della Cisgiordania, divieto esteso a 21 coloni violenti e a 4 organizzazioni correlate. La società Stretto di Messina si dice sorpresa dalle notizie sull'indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio legata al progetto del ponte sullo Stretto. L'AD Pietro Ciucci afferma che la società è totalmente estranea ai fatti e garantisce massima collaborazione con gli inquirenti, ribadendo l'impegno a portare avanti l'opera con trasparenza. Nel fascicolo della Procura risultano indagati l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Le accuse comprendono varie ipotesi di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. È stato arrestato in Egitto Tamer Ramuda, ex marito di Nessie Guerra, la donna italiana condannata anche in appello per adulterio da un tribunale del Cairo e bloccata nel paese arabo con la bimba di 3 anni e mezzo, sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni dall'uomo, vive in una casa protetta con la piccola. Ramuda è stato condannato in via definitiva in Italia per reati quali atti persecutori e lesione personale, furto e truffa, mentre in Egitto ha ricevuto diverse denunce penali non solo per minacce e tentata aggressione, ma anche per diffamazione e molestie sessuali. Serie A, è sbarcato a Bologna Domenico Tedesco, erede di Vincenzo Italiano sulla panchina dei rossoblù. L'ex tecnico del Fenerbahce e della nazionale belga ha firmato un contratto fino al 2028. Giovedì la presentazione ufficiale al Dallara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
1: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino e oggi iniziamo così con Paolo Belli, che accende una bella stagione. Nuovo singolo, Profumo d'estate, un'esplosione di ritmo e sole, pura energia.

Profumo d'estate, la nuova di Paolo Belli, un tormentone di questa calda estate 2026. E noi continuiamo con i tormentoni perché ne arriva un altro davvero interessante, molto bello. Si chiama Arcipelaghi, un terzetto per la prima volta tutti insieme.

0: faccia. Sono le sei, che notte taccia. Io ascendente scale, tu bilancia.
1: Faccio il giro delle sette chiese, piove sotto i portici a Bologna. Ricordo chi eravamo anche dopo otto bicchieri di Borgogna.

Arcipelaghi di Ruggero Ricci, Nartico e Fra Sorrentino. Questa è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento. E dopo aver raccontato la provincia italiana tra ironia e nostalgia, immaginario pop del loro recente percorso discografico, sono ritornati con questa loro nuova collaborazione. Loro sono i Malvax con i Quattro.

l'occasione la band incontra un progetto internazionale d'eccezione, i quattro, il celebre quartetto svizzero formato dai tenori Mattias, Daniel, Benz, Jager e Samuel. Caldo italiano, un brano pop solare teatrale costruito attorno a melodie immediate, cori travolgenti e sonorità che richiamano l'estate mediterranea. Questa è la Gnota Music, artisti emergenti e big del momento, e si prosegue con la nuova di Matteo Faustini.

Ogni volta che dico sto bene, ogni volta dico una bugia. Poi mi chiedo perché resto solo, se ogni volta accuso gli altri ma la colpa è mia. Non mi basta respirare, non mi basta vivere.

il percorso di Matteo Fossini inizia a Sanremo del 2020 e questa è la sua nuova canzone dal titolo Siamo Nati Liberi, il grande ritorno, 4 anni di silenzio discografico. E Matteo Fossini racconta la sua nuova canzone in questo viaggio interiore, un nuovo inizio, Siamo Nati Liberi. Il nostro viaggio musicale continua con una giovanissima artista, lei è nata in Nigeria, vive a Napoli, l'abbiamo conosciuta con il suo singolo Red, grandissimo successo Red, che appunto lei ha ripreso il disco di Mariah Carey e Busta Rhymes. La nuova canzone di Ste, cantante da tenere d'occhio, interessante il suo progetto, si chiama Protagonista e la ascoltiamo qui al New Time Music, artisti emergenti e big del momento.

Bels, dopo il successo del suo singolo Bacio all'italiana, è ritornata con Scomoda. In arrivo qui alle Newte Music, una cantautrice, polistrumentista e artista visiva italiana. Lei ha iniziato il suo percorso musicale come batterista e poi è diventata cantante, nata da Piano Gentile, Shazza.

0: Brucia piano la nuova di Shazza qui alla New Time Music. Torno tra poco con Giovanni Segreti Bruno, rimanete qua.
1: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

Giovanni Segreti Bruno, l'artista calabrese. Il brano prodotto da Gianni Testa si chiama Scaccia Pensieri. Bello il tappeto musicale, questo è la New Time Music. Noi ora proseguiamo con la nuova canzone, è ritornato a distanza di un anno con Niente, lui è Lorenzo Lupo.

il tappeto musicale per il nuovo brano di Lorenzo Lupo, un altro tormentone dal titolo Niente. Lui è un classe 2004, un artista pugliese. E come ogni settimana siamo qui alla ricerca, alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni, nuova playlist. Spazio per Jacopo Martini. Questa è la New Day Music, la nuova si chiama Almeno Tu, artisti emergenti e big del momento.

Almeno tu di Jacopo Martini. Noi ora proseguiamo con la nuova di Lumiero, canzone molto carina, ascoltiamola, si chiama Cascassi il Duomo.

0: disco di Lumiero, cascasse il Duomo. Noi ora proseguiamo con altre belle canzoni, altre novità interessanti. Mille bugie, il grande ritorno firmato Mietta.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

Dopo il successo del singolo Saremese Animali Notturni, è ritornata con Una Possibilità, brano scritto e prodotto da Antonacci, Simonetta e Pacifico. Questa è la New Time Music, ancora qualche minuto insieme qui con i successi di questa calda estate. Una bella playlist che ho preparato per voi in questa mezz'ora. Partenope.

Merken Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, ultimo disco di oggi è di un cantante, lui si chiama Nai Fuentes Perez, è un cantante, autore, produttore nato a La Habana, Cuba, classe 92, si fa chiamare Nightcock, la nuova promessa proibita. A chiudere il New Time Music.

0: Promessa proibita di Nycock, ritmi latini qui a Newte Music, un po' come il disco di Saldavinci che è una baciata. Vi ricordo di seguirci anche sui profili social, Savino Speaker, Newte Music. Torno la prossima settimana. Bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: Campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.

Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Immediata bufera politica sull'indagine aperta dalla Procura di Roma in merito al progetto dello Stretto di Messina. Indagate tre persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele. Gli altri due indagati, un avvocato e un imprenditore, avrebbero promesso benefici al magistrato in cambio di suoi interventi favorevoli al progetto presso la Corte. Le opposizioni incalzano il governo Meloni, da sempre sponsor del progetto, situazione sempre più opaca e insostenibile, forzature del governo su questa bandiera di propaganda. Il governo venga in aula, dice il presidente dei senatori del PD Boccia. Guerra russo-ucraina, la presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, citando tra l'altro un tetto al prezzo sul petrolio russo e il divieto di ingresso nell'Unione per chiunque abbia prestato servizio nelle forze di Mosca dall'inizio del conflitto. Nel mirino anche fino a 90 banche, scrive la Reuters. Le sanzioni hanno isolato l'economia russa, argomenta la leader di Bruxelles. Intanto il Cremlino chiude ad un'eventuale mediazione da parte delle cancellerie europee. Preferiscono concentrarsi molto di più sulla continuazione della guerra piuttosto che sui negoziati di pace, sostiene la portavoce Peskov, lamentando che esse pongano precondizioni illogiche e inaccettabili prima di un negoziato. Prognosi di 5-7 giorni per i due agenti della polizia penitenziaria aggrediti oggi nel carcere di San Domenico di Cassino da un detenuto, Andrea Cavallari, tra i responsabili della strage di Corinaldo, che nel 2018 fece 6 morti e 59 feriti in una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera Ebbasta, al seguito di una calca provocata dal getto di spray urticanti. Il 27enne stamane avrebbe appiccato un rogo prima di scagliarsi contro gli agenti, lo riferisce il sindacato del corpo di polizia. Sport, calcio, la nazionale femminile sfida la Svezia nelle qualificazioni mondiali. Per evitare i play-off, le azzurre dovranno vincere e contemporaneamente sperare nel successo della Serbia contro la Danimarca. Calcio d'inizio a Göteborg alle ore 19. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Quando faccio la spesa, nel mio carrello non mancano mai il rispetto per l'ambiente, la sostenibilità, qualcosa per stare bene ogni giorno senza rinunciare al gusto e ovviamente qualità e risparmio.
2: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Conviene a te e al tuo portafogli. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Immediata bufera politica sull'indagine aperta dalla Procura di Roma in merito al progetto dello Stretto di Messina. Indagate tre persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele. Gli altri due indagati, un avvocato e un imprenditore, avrebbero promesso benefici al magistrato in cambio di suoi interventi favorevoli al progetto presso la Corte. Le opposizioni incalzano il governo Meloni, da sempre sponsor del progetto, situazione sempre più opaca e insostenibile, forzature del governo su questa bandiera di propaganda. Il governo venga in aula, dice il presidente dei senatori del PD, Boccia. Guerra russo-ucraina, la presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia il 21° pacchetto di sanzioni contro Mosca, citando tra l'altro un tetto al prezzo sul petrolio russo e il divieto di ingresso nell'Unione per chiunque abbia prestato servizio nelle forze di Mosca dall'inizio del conflitto. Nel mirino anche fino a 90 banche, scrive la Reuters. Le sanzioni hanno isolato l'economia russa, argomenta la leader di Bruxelles. Intanto il Cremlino chiude ad un'eventuale mediazione da parte delle cancellerie europee. Preferiscono concentrarsi molto di più sulla continuazione della guerra piuttosto che sui negoziati di pace, sostiene il portavoce Peskov, lamentando che esse pongano precondizioni illogiche e inaccettabili prima di un negoziato. Prognosi di 5-7 giorni per i due agenti della polizia penitenziaria aggrediti oggi nel carcere di San Domenico di Cassino da un detenuto, Andrea Cavallari, tra i responsabili della strage di Corinaldo, che nel 2018 fece 6 morti e 59 feriti in una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera Ebbasta al seguito di una calca provocata dal getto di spray urticanti. Il 27enne stamane avrebbe appiccato un rogo prima di scagliarsi contro gli agenti, lo riferisce il sindacato del corpo di polizia. Sport, calcio, la nazionale femminile sfida la Svezia nelle qualificazioni mondiali. Per evitare i play-off, le azzurre dovranno vincere e contemporaneamente sperare nel successo della Serbia contro la Danimarca. Calcio d'inizio a Göteborg alle ore 19. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Quando faccio la spesa, nel mio carrello non mancano mai il rispetto per l'ambiente, la sostenibilità, qualcosa per stare bene ogni giorno senza rinunciare al gusto e ovviamente qualità e risparmio.
3: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Conviene a te e al tuo portafogli. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Sismane in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
3: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
4: Sera da Nicola Compagnone. È stato fermato il presunto responsabile dell'aggressione contro un ragazzo disabile a Napoli. Sarebbe parente di un presunto affiliato della criminalità organizzata locale. Qualche giorno fa aveva sparato da una gamba ad un 29enne che aveva messo un like sul profilo TikTok della sua fidanzata. L'aggredito è ancora in ospedale.

0: rischia di rimanere sulla sedia a rotelle a vita. Una gamba gli era già stata amputata anni fa a seguito di un incidente stradale. La società Stretto di Messina si dice sorpresa dalle notizie sull'indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio legata al progetto del ponte sullo Stretto. L'AD Pietro Ciucci afferma che la società è totalmente estranea ai fatti e garantisce massima collaborazione con gli inquirenti nel fascicolo indagati, anche l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Le accuse comprendono varie ipotesi di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio.
1: L'economia.
0: Le voci di un possibile accordo imminente in Medio Oriente rinfrancano i mercati in tutti i continenti. Piazza Affari guida i guadagni in Europa, sostenuta dalle banche e in particolare le protagoniste delle ultime operazioni di consolidamento e acquisizione. Milano chiude poco sopra la parità, in discesa lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 75. In calo anche le quotazioni internazionali di petrolio sotto i 90 dollari al barile. Dicevamo del risico bancario, è un'operazione mercato, vince chi paga di più, ha detto l'AD di Intesa San Paolo Carlo Messina in conferenza stampa rispondendo a una domanda sul possibile cavaliere bianco che potrebbe entrare in campo a difesa di MPS. Sulla banca senese Intesa ha formalizzato un'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi di euro, 24 ore dopo un altro tentativo di controllo di MPS, quello avanzato nel fine settimana da BPM. Il contratto dei ministeriali, raggiunto l'accordo tra l'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e i sindacati, prevede a decorrere dal 1 gennaio 2027 aumenti per 162 euro lordi per 13 mensilità che possono salire fino a 221 euro per le elevate professionalità. Coinvolge circa 200.000 dipendenti di dicasteri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Solo l'USB non ha sottoscritto l'intesa. Il sistema di contrattazione collettiva pubblica può funzionare, commenta il presidente di ARAN Addeo, soddisfatto anche il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
2: È diciamo un contratto importante perché normalmente questo contratto è quello che dà un po' il via e poi anche a tutti gli altri, ai contratti di tutti gli altri comparti, anche se quest'anno è stato preceduto dalla firma del contratto di istruzione e ricerca.
0: Le sanzioni hanno isolato l'economia russa, afferma la presidente della Commissione Europea von der Leyen annunciando nel 21esimo pacchetto. Tra le misure un tetto al prezzo di acquisto sul petrolio, lo stop alle importazioni di alcuni metalli o componenti per auto e alle esportazioni di dispositivi utilizzabili per droni, nel mirino anche fino a 90 banche, scrive la Reuters. L'Italia regina delle zone a traffico limitato, su circa 500 istituiti in Europa, ben 446 lo sono in Italia, quasi il 90%. Lo sottolinea l'Osservatorio Mobilità della Lewis Business School, che riconosce benefici a iniziare dalla riduzione dell'inquinamento atmosferico, ma anche criticità dall'aumento dell'inquinamento fuori dalle ZTL alle diseguaglianze tra cittadini a danno di chi ha auto più vecchie. Evidenziate inoltre la mancanza di criteri comuni tra i vari municipi e una segnalettica poco coerente. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

Radio Galileo informa il tuo tempo.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Quando faccio la spesa, nel mio carrello non mancano mai il rispetto per l'ambiente, la sostenibilità, qualcosa per stare bene ogni giorno senza rinunciare al gusto e ovviamente qualità e risparmio.
6: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Conviene a te e al tuo portafogli. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
7: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Faro della giustizia sulla più grande futura infrastruttura pubblica è il ponte sullo stretto di Messina. 3 persone indagate per vari reati, tra cui un magistrato contabile, ma su cui non sono stati messi provvedimenti cautelari. Secondo le ipotesi degli inquirenti, si adoperavano per lo

0: ok al progetto e le opposizioni insorgono. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Terremoto giudiziario attorno al progetto del ponte sullo Stretto. La Procura di Roma ha avviato un'inchiesta per corruzione. Iscritti nel registro degli indagati tre figure di rilievo: l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Diverse le ipotesi di reato, tra cui corruzione e divulgazione di informazioni riservate. Secondo gli inquirenti, a Miele sarebbe stato prospettato un incarico prestigioso dopo il pensionamento, in cambio di un intervento favorevole presso la Corte dei Conti su aspetti sensibili legati alla grande opera. Un presunto scambio di utilità che tocca uno dei dossier infrastrutturali più controversi del paese. La società Stretto di Messina definisce inattese le notizie sull'indagine e ribadisce, tramite la di Pietro Ciucci, la totale estraneità ai fatti, assicurando collaborazione piena con i magistrati e confermando l'impegno a procedere nel progetto con la massima trasparenza. Sul fronte politico le opposizioni chiedono al governo Meloni, da sempre sostenitore del progetto, di chiarire in aula. Il capogruppo Dem al Senato, Boccia, parla di quadro sempre più opaco e insostenibile e di presunte pressioni che accompagnerebbero l'iter dell'opera.
0: Sembra reggere la tregua tra Israele e Iran voluta da Trump, che parla di accordo imminente, ma intanto Tel Aviv rilancia i suoi attacchi sul Libano, suscitando le proteste dei vertici dell'ONU. Sono profondamente allarmato dalla nuova escalation, dice il segretario generale Guterres, che lancia un appello al rispetto della tregua. Intanto i Libani morti nelle ultime ore sarebbero almeno 13. Il governo italiano nel frattempo definisce inaccettabili gli insulti del ministro della sicurezza israeliana Ben-Gvir, che ha preso dell'indagine della Procura di Roma a suo carico per sequestro di persone e tortura sul caso Flotilla, ha definito il bel paese stivale ridotto in ciabatte. E il ministro degli esteri italiani ribadisce l'auspicio di una soluzione negoziale con l'Iran.
2: Speriamo che le parole pronunciate sia dagli americani che dagli iraniani, che stamane, che dicono si può intravedere una conclusione, un accordo a breve termine, siano parole che rispondono poi alla realtà dei fatti.
0: La visita del Papa in Spagna, oggi l'evento culmine della seconda tappa a Barcellona, la benedizione della Torre di Gesù alla Sagrada Famiglia. In un mondo dilaniato da guerre e divisioni, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità e di pace, ha detto Papa Leone XIV nella cattedrale della Santa Croce, pronunciando alcune parole in catalano. Questa sera il pontefice sarà la seconda veglia di preghiera del viaggio nello stadio olimpico Luis Companys, dove sono attese circa 40.000 persone. Prognosi di 5-7 giorni per i due agenti della polizia penitenziaria aggrediti oggi nel carcere di San Domenico di Cassino da un detenuto, Andrea Cavallari, tra i responsabili della strage di Corinaldo, che nel 2018 fece 6 morti e 59 feriti in una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera e Basta, al seguito di una calca provocata dal getto di spray urticanti. Il 27enne stamane avrebbe appiccato un rogo prima di scagliarsi contro gli agenti, lo riferisce il sindacato del corpo di polizia. È stato fermato il presunto responsabile dell'aggressione contro un ragazzo disabile a Napoli, sarebbe parente di un presunto affiliato della criminalità organizzata locale. Qualche giorno fa aveva sparato ad una gamba ad un 29enne che aveva messo un like sul profilo TikTok della sua fidanzata. L'aggredito è ancora in ospedale e rischia di rimanere sulla sedia a rotelle a vita. Una gamba gli era già stata amputata anni fa a seguito di un incidente stradale. Agli investigatori della squadra mobile di Napoli, il fermato ha confessato di avere compiuto il gesto al culmine di un'accesa discussione e poi di essersi pentito. Dopo lunghi negoziati è stato firmato ieri il rinnovo del contratto dei ministeriali, che coinvolge circa 200.000 dipendenti di dicasteri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2027, aumenti per 162 euro lordi per 13 mensilità, che possono salire fino a 221 euro per la categoria delle cosiddette elevate professionalità. Sport e calcio. A circa 48 ore dall'inizio dei mondiali crescono i problemi di frontiera con gli Stati Uniti. Un arbitro somalo è stato respinto. Cannavaro e l'Uzbekistan sono stati perquisiti con i cani antidroga. Mentre all'Iran, con 13 delegati ancora senza visto, è stata annullata la quota dei biglietti. Lorenzo Villanetti.
3: Gli occhi del mondo aspettano da mesi Messico-Sudafrica, la gara che giovedì 11 giugno all'estadio Azteca di Città del Messico aprirà il mondiale con più squadre di sempre. Tra queste l'Iran, in guerra con Stati Uniti e Israele dallo scorso 28 febbraio e nel girone con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda. A due giorni dall'esordio fa discutere la gestione alla frontiera degli USA. Nel giro di qualche ora, infatti, Omar Abdul Qadir Artan, arbitro somalo, è stato respinto a causa di problemi problemi di verifica, senza motivazioni ulteriori. Poi Fabio Cannavaro, CT dell'Uzbekistan, è stato perquisito da cani antidroga insieme alla sua delegazione. Infine, la nazionale iraniana, che si sta allenando a Tijuana, in Messico, anziché in Arizona come previsto inizialmente. La Federcalcio di Teheran ha accusato infatti gli Stati Uniti di aver annullato l'assegnazione dei biglietti da destinare ai tifosi in occasione delle 3 gare del girone, che si disputeranno tra Los Angeles e Seattle. In quest'ottica, la federazione iraniana ha invocato l'intervento della FIFA per garantire i principi di neutralità ed equità. La stessa ha poi definito la decisione statunitense contraria allo spirito delle competizioni internazionali, senza però ricevere risposta da Infantino.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

ad accettare tutto mi è costato e ho perso te che amo libertà. Per te io vincerei questa paura di uscire nudo e stanco dalle mura.

le braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Un vento a 30 gradi sotto zero.